Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso il cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani amore

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Aldo. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: fretta!
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paspi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai

0: Amen.
1: Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Da

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 25 settembre 2026. Al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti in Appennino, maggiori schiarite tra tarda mattinata e pomeriggio con lievi velature. Ventilazione fresca in rinforzo da nord-est, temperature minime in aumento e massime in calo. Buona serata, affidabilità.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Previsioni meteorologiche, 25 settembre 2026. Al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti in Appennino, maggiori schiarite tra tarda mattinata e pomeriggio con lievi velature. Ventilazione fresca in rinforzo da nord-est, temperature minime in aumento e massime in calo. Buona serata, affidabilità alta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo, con

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Previsioni meteorologiche. 25 settembre 2026. Al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti in Appennino, maggiori schiarite tra tarda mattinata e pomeriggio con lievi velature. Ventilazione fresca in rinforzo da nord-est, temperature minime in aumento e massime in calo. Buona serata, affidabilità alta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Russi al microfono. Papa Leone in viaggio verso la Francia, il pontefice è decollato da Fiumicino, l'arrivo a Parigi è previsto alle 10, si tratta del terzo viaggio apostolico di Leone XIV in Europa. Oggi e domani sarà a Parigi, dove celebrerà la Santa Messa in Place de la Concorde e visiterà l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura presso la sede UNESCO. Poi si trasferirà a Lourdes e infine a Metz, il rientro a Roma previsto per lunedì. La guerra in Ucraina, a Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi, la vittima è un ragazzo di 14 anni, il drone ha colpito un edificio di 16 piani del quartiere residenziale nel centro della capitale, ci sarebbero anche 7 feriti, a Odessa una persona è rimasta uccisa per un altro attacco e durante la notte si apprende che le truppe russe hanno attaccato le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Il premier israeliano Netanyahu è intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, questo ha detto il premier, che poi ha difeso a oltranza Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetro proteste e arresti, incluse l'attrice Susan Sarandon. Cambiamo pagina, torniamo in Italia, non sarà possibile andare a scuola con il burka né con il niqab, d'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione. È stato approvato dal governo il decreto che introduce il tetto nelle classi, gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione, come diciamo, fino a 1000 euro. E se è un minore la multa si applica anche ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, sono obbligati a frequentare un corso gratuito, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Andiamo ancora all'estero, l'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente che dura da 7 mesi, lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno a patto di diverse condizioni. Infine a Washington, ieri alla Casa Bianca, l'incontro tra Trump e Xi. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump che ha accolto l'ospite con l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 25 settembre 2026. Al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti in Appennino, maggiori schiarite tra tarda mattinata e pomeriggio con lievi velature. Ventilazione fresca in rinforzo da nord-est, temperature minime in aumento e massime in calo. Buona serata. Affidabilità alta.
3: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, atteso a minuti all'aeroporto di Parigi Orly Papaleone, con in Francia. Si tratta del quinto viaggio apostolico, il suo terzo in Europa. Oggi e domani sarà a Parigi, dove celebrerà la Santa Messa in Place de la Concorde e visiterà l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura presso la sede UNESCO. Poi si trasferirà a Lourdes e infine a Metz. Il rientro a Roma è previsto per lunedì. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente, lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che siano soddisfatte alcune condizioni. L'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio strategico e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative globali sul programma nucleare. La guerra in Ucraina. A Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi. La vittima è un ragazzo di 14 anni. A Odessa un'altra persona è rimasta uccisa. In un altro attacco. Durante la notte le truppe russe hanno poi attaccato le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini su 18 regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Un uomo è morto nella regione russa di Perm. Il governo ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi di studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico. Non devono essere più del 30% del totale in ciascuna aula. Sanzione fino a 1000 euro e se è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Andiamo a Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi. Il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Dei 13 feriti, una donna tra i 50 e i 60 anni è stata trasportata all'ospedale in codice rosso. Il premier israeliano Netanyahu è intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha tuonato il premier. Poi ha difeso a oltranza Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetre, proteste e arresti. Infine l'ultima notizia, calcio, stasera la prima partita di Nation League degli azzurri guidati da Mancini contro il Belgio all'Olimpico, 4 le partite che attendono la nazionale, dopo il Belgio, doppio impegno con la Turchia e infine la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteorologiche, 25 settembre 2026. Al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti in Appennino, maggiori schiarite tra tarda mattinata e pomeriggio con lievi velature. Ventilazione fresca in rinforzo da nord-est, temperature minime in aumento e massime in calo. Buona serata, affidabilità alta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: I tormentoni non finiscono mai.
3: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

estate 1997, un pezzo che sembrava uscito da un pub inglese, quello che andremo ad ascoltare di Chumbawamba. Quel ritornello divenne l'inno di chiunque avesse voglia di rialzarsi dopo una caduta. Ma la curiosità più divertente? Beh, il titolo non significa nulla di preciso. È un termine gergale inglese che indica il bere in modo sregolato, ma la band lo usò per dare l'idea di resilienza e di festa. E poi, particolare che pochi sanno, il gruppo era noto per le sue posizioni politiche molto radicali. Eppure questa canzone li rese famosi in tutto il mondo, anche tra chi non condivideva le loro idee.

E chiudiamo con il brano perfetto per questa ultima puntata, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, vincitore del Power Hit Estate 2026. Beh, già il titolo è un piccolo capolavoro, tre modi diversi per dire la stessa cosa, Sorry, Scusa, Lo Siento. E allora diciamolo anche noi, Sorry, Scusa, Lo Siento, ma l'estate musicale è arrivata alla fine, ahimè. I Pinguini sono riusciti ancora una volta a trasformare ironia, pop e vita quotidiana in una canzone capace di arrivare a un pubblico trasversale. E quale migliore modo per salutare la nostra Summer Edition se non con il tormentone vincitore dell'estate 2026? E allora arrivano Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

e questa volta ci siamo davvero, 16 puntate, un'intera estate di musica e la nostra Summer Edition finisce qui. Ma attenzione, finisce l'estate, non finisce Musica Fa Buon Sangue. Da ottobre infatti ritorneremo con la versione invernale, 5 grandi successi italiani e 5 internazionali, 9 classifiche, 9 canzoni e 9 storie. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato durante questa estate, in radio, online e in podcast. Io sono Andrea Collalto e vi saluto da Musica Fa Buon Sangue. DJ Cibo, questa volta ti restituisco la linea per davvero.

0: finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue. La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.
1: Francesco, Paolo Antoni!
2: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!

0: siamo a Fermignano, e la provincia adesso la diciamo, e suoi 65 anni di Avis. Non abbiamo ancora detto, presidente Fulvio, sì, che la provincia però è...
1: Ah, la nostra provincia è di Pesaro e Urbino, ah, è sempre stata così dal 1861, però ultimamente nel 1994 è stata un po' ufficializzata, quindi diciamo è diventata infatti la sigla della nostra provincia, da TS è diventata TU.
0: Nel 2025, torniamo un po' indietro, visto un po' di conti, avete raggiunto 1100 donazioni.
1: Esatto, è stato un...
0: da quello che ho letto 478 donatori attivi, è un risultato, esatto, importantissimo.
1: Esatto, adesso c'è chi magari riesce a fare qualche donazione in più, quindi automaticamente riusciamo a ottenere questi risultati, e devo dire anche grazie ai nuovi donatori, perché purtroppo chi smette di donare per motivi di salute o per limiti di età, io vedo che in qualche maniera vedo in loro il dispiacere, perché chi per una vita intera ha fatto un sacco di donazioni, che le fa giustamente sempre in maniera anonima, no, e altruista, quindi quando deve smettere di donare è sempre un brutto
0: momento.
1: Sì,
0: lo so, il legame è fortissimo, ma questo me lo dicono in tantissimi quando smettono, che non so, sembra quasi un legame anche quasi fisico con la donazione.
1: Sì, ma io penso che sia più anche psichico un pochino, a noi ci piace, quindi diventa, a parte il fatto che...
0: Vabbè, dai, ma che, scusa, che c'è chi ci piace il calcio, chi ci piace, esatto, il pallavolo, chi le donne, insomma, voi...
1: ci piace donare il sangue.
0: No, scherzo, ecco, sempre. Poi... Scusa, no, perché voglio sapere tante cose. Avete avuto anche 52 nuovi iscritti, tra cui tre ragazzi appena maggiorenni.
1: Sì, cioè, ma sì.
0: Comunque bellissimo,
1: Allora, due di questi due, diciamo, nuovi neo donatori, neo diciottenni, tra l'altro hanno, diciamo, qualcuno in famiglia, quindi già hanno i genitori o un genitore che effettivamente era già parte della nostra associazione, mentre il terzo lo è diventato perché tra me è amico del, diciamo, dell'altro donatore, e quindi si è voluto unire alla nostra famiglia.
0: Beh, è bello, dai, no?
1: Sì, infatti quest'anno, oltre che premiare, no, le varie benemerenze, abbiamo premiato anche due persone che nella nostra associazione hanno fatto veramente tantissime donazioni, quindi hanno già preso tutte le benemerenze, però ci sembrava in qualche maniera di volergli dare un riconoscimento, e oltre che premiare loro, abbiamo premiato anche tre nostre donatrici che hanno superato le, diciamo, 100 donazioni, che non è facile per le donne, visto che
0: assolutamente no,
1: da statuto, voglio dire, non possono fare più di due donazioni di sangue intero in un anno, certo. e quindi di conseguenza anche le donazioni di plasma.
0: Avete fatto benissimo. Allora, se ci sono poi comunque i ragazzi che raccolgono il testimone, perché questo poi è la realtà di Avis, possiamo guardare avanti anche con un po' più di fiducia.
1: Certo, infatti per me è stato importantissimo volerli invitare, portarli in mezzo a noi, proprio per dargli un riconoscimento a questi ragazzi, perché siano ad esempio per gli altri, certo, ragazzi, per quelli che come loro potrebbero iniziare a donare.
0: Fulvio, facciamo un'ultima pausa musicale e poi torniamo da te per chiudere questa bella storia, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Musica!

0: eccoci arrivati all'ultima parte della nostra chiacchierata con Fulvio Fulgini, presidente di Avis Fermignano. Allora, ci sono donatori che, come hai detto prima, donatrici che hanno superato la quota 100, no? Fino a, ad arrivare, da quello che poi ho guardato, ho scrutato, fino a 179. Già me l'hai anticipato che rappresentano tanto queste persone per la sezione come la vostra, ma al di là di questo, voi come contribuite durante l'anno a creare attività per cercare nuovi donatori?
1: Sì, noi cerchiamo un pochino di fare delle piccole attività, ad esempio ieri assieme alla Proloco di Fermignano e un'altra associazione abbiamo fatto, siccome a Fermignano si è festeggiato il biciclo ottocentesco, abbiamo in qualche maniera organizzato una pedalata per la solidarietà e tra l'altro abbiamo anche promosso un libro di una ragazza che ha avuto il figlio salvo grazie alle le trasfusioni di sangue. Ed è stato bello perché comunque sì, abbiamo partecipato anche noi, abbiamo fatto il nostro stand, abbiamo creato la merenda per i bambini, perché soprattutto era aperta, era voluta per i bambini, in qualche maniera ci siamo fatti notare e questa è l'ultima iniziativa che abbiamo avuto. Poi cerchiamo una volta se non due di creare, noi lo chiamiamo il trekking del donatore, cerchiamo di metterci, di investirci noi, diamo la maglietta a tutti quelli che partecipano e soprattutto alla fine si mangia, oltre che il giro che si fa, perché cerchiamo di far venire più persone possibili, dai donatori e ai non, e in questa occasione si parla di promozione, la donazione poco, però vedo che
0: poi non bisogna rompere troppo le scale.
1: Esatto.
0: Perché però, poi, ecco, 65 anni di Avis Fermignano sono 65 anni di persone, di scelte,
1: esatto,
0: di promozione,
1: esatto.
0: Insomma, quindi sono tanti tanti anni. Prima di concludere, se devi dire qualcosa adesso o mai più?
1: Allora.
0: No, adesso mai più, no, nel senso che magari ci sentiremo un'altra volta, ma in questo senso oggi.
1: Niente, io vorrei aggiungere che donare è un bene per le persone che stanno male, ma soprattutto io dico, come ha detto anche un nostro consigliere che tra l'altro è un medico, che siamo fortunati noi a poter donare, perché vuol dire che stiamo bene. Quindi certo, io invito un pochino tutte le persone a diventare dei donatori Avis e quindi esorto a farlo, insomma.
0: Fulvio, presidente dell'Avis di Fermignano Fulgini, questo è il suo cognome, grazie per essere stato con noi e grazie a tutti i donatori e a tutta la grande famiglia naturalmente di Avis di Fermignano.
1: Certo, grazie a voi che mi avete contattato, non me l'aspettavo, lo ridico di nuovo, però grazie tante.
0: Beh, noi insomma si fa quel che si può e comunque da Radio Fa Buon Sangue alla prossima storia. Grazie all'Avis di Fermignano, ciao.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Fulvio Fulgini, presidente di Avis Comunale Fermignano in provincia di Pesaro Urbino. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.
1: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è in Francia, dove è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte. Durante il viaggio in aereo ha ringraziato i giornalisti presenti e ha sottolineato come il suo viaggio ha come scopo quello soprattutto di portare un messaggio di pace. Papa Leone inizia così il quinto viaggio apostolico internazionale. Dopo la visita di cortesia al presidente francese e l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, occasione del suo primo discorso pubblico di questi quattro giorni, che oltre nella capitale francese alla sede dell'UNESCO lo porterà a Lourdes e a Metz. Il motto stesso del suo viaggio, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia all'unità e alla coesione, suscita un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Mattarella, a Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. L'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative sul programma nucleare. La guerra in Ucraina. A Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi. La vittima è un 14enne. A Odessa una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita in un altro attacco. Durante la notte le truppe russe hanno attaccato anche le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Dall'altra parte le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini. Un uomo è morto nella regione russa di Perm. Il governo italiano ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi. Gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione fino a 1000 euro e se è un minore la multa si applica ai genitori. Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi, è il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento della città. Dei 13 feriti, una donna tra i 50 e i 60 anni è stata portata in codice rosso all'ospedale. Dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre lavorava all'impianto di illuminazione del Colosseo, il monumento riaprirà sabato dopo 3 giorni di lutto. Sul fronte delle indagini, i magistrati hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati. A quanto si apprende, sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 25 settembre 2026. Al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti in Appennino, maggiori schiarite tra tarda mattinata e pomeriggio con lievi velature. Ventilazione fresca in rinforzo da nord-est, temperature minime in aumento e massime in calo. Buona serata. Affidabilità alta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese,

La Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il Papa è in Francia per il suo quinto viaggio apostolico. Dopo la visita di cortesia al presidente Macron, a breve l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, occasione del suo primo discorso pubblico. Oltre che a Parigi e alla sede dell'UNESCO nel pomeriggio, Papa Leone sarà anche a Lourdes e a Metz nei prossimi giorni. Il motto stesso del suo viaggio, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia l'unità e alla coesione, suscita un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella a Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare il colloquio approfondito sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times. L'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso. La guerra in Ucraina. Una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi a Kiev. La vittima è un ragazzo di 14 anni a Odessa. Una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita. Durante la notte le truppe russe hanno attaccato anche le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. D'altro canto, le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini su 18 regioni. Un uomo è morto a Perm. Il premier israeliano Netanyahu è intervenuto ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha tuonato il premier, che poi ha difeso a oltranza Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetro, proteste e arresti. Il governo ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi, gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione fino a 1000 euro se è un minore, poi la multa si applica ai genitori. Caro energia, aumentare la produzione di carburanti per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia è l'obiettivo del governo, che chiede il contributo degli operatori delle raffinerie convocate dai ministri delle imprese Urso e della transizione energetica Pichetto-Fratin per l'8 di ottobre. Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi, è il bilancio di un incendio scoppiato in un appartamento. Le fiamme sono scoppiate per causa ancora da accertare. In codice rosso una donna che è stata trasportata al pronto soccorso di Lucca ed è lì all'ospedale di Pisa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 25 settembre 2026. Al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti in Appennino, maggiori schiarite tra tarda mattinata e pomeriggio con lievi velature. Ventilazione fresca in rinforzo da nord-est, temperature minime in aumento e massime in calo. Buona serata. Affidabilità alta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio. Carla Rossi è al microfono. In questa puntata vi presentiamo la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
5: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, c'è una parola che usiamo spessissimo, una parola che ha il sapore di vecchie foto, di canzoni ascoltate alla radio in un pomeriggio di pioggia, di profumi che credevamo dimenticati. È la parola di questa settimana. Nostalgia. Oggi la consideriamo un sentimento dolce amaro, un po' romantico, ma se fossimo nel 1688 e voi foste dei soldati svizzeri al fronte, la nostalgia sarebbe la vostra condanna a morte. Nello spazio di oggi voglio portarvi in un viaggio dentro questa parola, per cercare di scoprire come non sia la nostalgia solo uno stato d'animo, ma una vera e propria bussola dell'esistenza umana. Partiamo dall'inizio, dalla sua carta d'identità linguistica. La parola nostalgia non è antica, come sembra. Non esisteva nel greco classico. È stata inventata alla fine del Seicento da un giovane medico svizzero di nome Johannes Hofer. Hofer doveva dare un nome a una malattia misteriosa che colpiva i mercenari svizzeri quando combattevano lontano dalle loro montagne. Questi soldati perdevano l'appetito, venivano colti da febbri altissime, sprofondavano nella depressione e in alcuni casi morivano letteralmente di crepacuore. Il medico unì due parole greche, nostos, che significa ritorno a casa, e algos, che significa dolore, sofferenza. La nostalgia, nella sua nascita scientifica, è letteralmente il dolore del mancato ritorno. Era una malattia dello spazio. Curiosamente, all'epoca l'unico rimedio conosciuto per guarire i soldati era uno solo: rimandarli a casa, restituirli alle loro valli. Se la parola è moderna, il sentimento è invece antico quanto l'uomo. Tutta

pur di rivedere il fumo che sale dai camini della sua Itaca rocciosa. Ma la letteratura ci insegna che la nostalgia cambia pelle quando la storia si fa buia. Pensiamo ai grandi conflitti del Novecento, alle guerre totali. Nelle lettere dei soldati al fronte o nelle storie di chi si è ritrovato a combattere nei cieli d'Europa sotto cupi cieli di piombo, come racconta nel suo libro edito da Mondolibri, Gruppo Mondadori, Matilde Bonetti, la nostalgia diventa l'unica cosa in grado di tenere in vita l'umanità di un uomo. Un pilota polacco della RAF o un aviatore tedesco della Luftwaffe, divisi dall'odio e dalle rispettive uniformi, condividevano la stessa identica malattia: il pensiero ossessivo di un focolare protetto, di una donna lasciata indietro, di una normalità che le bombe stavano cancellando. In letteratura, la nostalgia è la resistenza dell'anima contro la brutalità del presente. Ma facciamo un passo avanti e proviamo a guardare nella prospettiva filosofica. Se per il medico del Seicento la nostalgia era un problema di spazio, la distanza geografica da casa, i filosofi hanno capito che la nostalgia soffre di un inganno molto più profondo. La nostalgia non è una ferita dello spazio, è una ferita del tempo. Il filosofo tedesco Martin Heidegger diceva che la nostalgia è il sentimento fondamentale dell'essere umano. Perché? Perché coincide con la nostra perenne ricerca di un luogo in cui sentirci a casa nel mondo. Ma il vero dramma è che il luogo che rimpiangiamo non esiste più. Se oggi comprassimo un biglietto del treno e tornassimo nel paese in cui siamo nati, nella casa della nostra infanzia, ci accorgeremmo che la nostalgia non scompare. E non scompare perché non ci mancava quel luogo, ci mancava il tempo in cui eravamo in quel luogo. Ci mancava la nostra giovinezza, ci mancavano le persone che non ci sono più, ci mancava la promessa di futuro che avevamo allora. La nostalgia è il dolore per un passato che sappiamo essere irreversibile. È il tentativo impossibile di combattere la freccia del tempo che va solo in avanti. E allora, a cosa ci serve oggi la nostalgia? In un'epoca dominata dal mito del presente continuo, dove tutto si consuma in fretta sullo schermo di un cellulare, la nostalgia viene spesso vista come un difetto, una debolezza da vecchi, un freno al progresso. Ma se guardiamo bene all'etimologia con cui abbiamo aperto questo viaggio, la nostalgia contiene in sé addirittura una forza doppia. C'è il dolore, algos, certo, ma c'è

il movimento del ritorno, nostos. La nostalgia non inchioda al passato. Al contrario, ci ricorda chi siamo. È la custode della nostra identità. Ricordare ciò che abbiamo amato, il calore di una casa, la purezza di un ideale che abbiamo perduto, ci dà la misura di ciò che dobbiamo cercare nel nostro futuro. Non dobbiamo avere paura, allora, se ogni tanto veniamo colti da questa sottile febbre che tormentava i soldati svizzeri. Non è un segno di resa, è la prova che il nostro cuore ha una storia e che quella storia sta ancora cercando la sua strada verso casa. Grazie, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, del vostro ascolto.

famiglia cristiana il resoconto di una importante iniziativa, di quelle che non possono, non debbono passare sotto silenzio. Preti contro il genocidio, una voce di pace per le strade di Roma. Da San Pietro alla sede di Leonardo, sacerdoti e fedeli hanno sfilato per denunciare le violenze in Palestina, testimonianze, boicottaggio del commercio delle armi, difesa civile non armata per costruire alternative alla guerra. 100 preti contro il genocidio. Forse pochi, secondo qualcuno, più che sufficienti per chi ricorda che attorno a Gesù erano in 12. Sfilano per le piazze di Roma, dalla parrocchia di Santo Spirito in Sassia, a 2 passi da San Pietro, fino a piazza sede della Leonardo S.p.A. che ha siglato accordi commerciali in armamenti con Israele. Cantano in italiano, francese, inglese, pregano per il popolo libanese, per i palestinesi. Volano gli aquiloni, quelli che i bambini di Gaza non possono più dirigere verso il cielo, pena essere bombardati dai droni israeliani. In realtà, anche se nel nome resta i 100 preti, siamo oltre 2600 da 57 paesi diversi, con 3 cardinali e 27 vescovi, così spiega Don Rito Maresca, che è iniziatore di questa idea. Parroco di una parrocchia, Santa Maria di Galatea, di Piano di Sorrento, a Napoli, racconta che tutto nasce da un appello di una suora italiana che vive in Giordania, Sor Giovanna. Aveva scritto un post su Facebook un anno fa dicendo: perché la Chiesa non dice niente? Perché i preti non dicono niente? Perché non si organizza un momento di preghiera al Quirinale? Io l'ho incontrata, racconta, e un gruppo di noi sacerdoti si è detto che dovevamo ascoltare questa donna. Ci siamo chiesti se potevamo fare qualcosa. Abbiamo pensato che ciascuno di noi può fare la differenza. Noi sacerdoti, anche voi giornalisti, tutte le persone, ci siamo autoconvocati, abbiamo stilato un documento. Non ci aspettavamo che ci fosse una adesione così immediata. Tra i sacerdoti che, dice al microfono Don Rino, sperano di non ritrovarsi qui l'anno prossimo, perché significherebbe che non ce n'è più bisogno, le popolazioni vivono in pace. Poi ci sono suore, c'è gente comune, sfila Suor Genevieve, la piccola sorella di Gesù, che tutti ricordiamo in piedi accanto al feretro di Papa Francesco. Questa manifestazione è molto importante, dice, precisando che non siamo contro Israele, ma contro chi comanda in Israele, non solo. Alexis Zanotelli aggiunge che è fondamentale essere qui come preti contro il genocidio, perché questo significa anche riportare ciascuno nelle proprie comunità quello che avviene e svegliarli. Questo è un passo fondamentale, che le comunità cristiane prendano coscienza di ciò che sta avvenendo e si muovano. Seconda cosa importante: tradurre questa consapevolezza in prassi non violenta. Terzo, boicottare le banche che danno soldi a Israele per acquistare le armi. Sono tutte le parrocchie riunite che devono decidere
di boicottarli. E solo così metteremo in crisi un sistema, come avevamo fatto con il Sudafrica. Così si fanno passi in avanti. Questo stesso movimento, aggiunge un altro combognano, padre Dario Bossi, per anni impegnato in Amazzonia, si sta replicando in Brasile, in Irlanda, negli Stati Uniti, e sono iniziative molto libere, hanno un intento di scuotere dal di dentro la Chiesa perché una parola di pace coraggiosa sia assunta non solo da preti ma da tutto il popolo di Dio. Noi siamo qui non per rappresentare noi stessi ma come pastori di comunità intere. Abbiamo una responsabilità grande che è quella di smontare una narrativa che ancora oggi giustifica la guerra, al contrario mantenere viva la narrativa della non violenza evangelica. Oltre alla marcia e alla preghiera, i sacerdoti hanno dedicato un'intera giornata di studio per cercare di condividere elementi profondi che ci permettano, dicono, di avere delle posizioni non ideologiche, non superficiali, profondamente evangeliche e allo stesso tempo profondamente attente alla storia. Un po' di speranza viene anche dalla risposta della società civile e delle nostre comunità cristiane. C'è una sensibilità che cresce, uno sgomento di fronte al clima di guerra. I pezzi di questa terza guerra mondiale si stanno pericolosamente avvicinando. Il mosaico si sta componendo in maniera spettrale. Credo che noi cristiani abbiamo una parola nuova, rivoluzionaria, pacifica, che è la parola della non violenza, della diplomazia, dell'obiezione di coscienza. Vedere per esempio che siamo riusciti ad arrivare alle 50.000 firme per il disegno di legge sulla difesa civile non armata e non violenta è una delle risposte di speranza anche al conflitto israeliano-palestinese. E non sono solo marce e parole. Anche solidarietà concreta, come quella che ha portato Don Davide Ferrini della diocesi di Faenza in Romagna a visitare la Cisgiordania. Siamo qui, spiega, perché non possiamo tenerci dentro quello che abbiamo nel cuore. Dobbiamo portare parole di pace e di riconciliazione. Possiamo farlo nelle piccole cose anche quotidiane di ogni giorno. Dal viaggio in Palestina mi sono portato dietro le parole che ci ha affidato un capovillaggio assediato dai coloni. Ci ha detto che possiamo fare tanto nel nostro paese e di non dimenticare quello che abbiamo visto. A Taibè, villaggio interamente cristiano, sono rimasti 1.068 abitanti e altre 4 famiglie numerose sono andate via proprio qualche giorno prima del nostro arrivo. Abbiamo visto una situazione davvero brutta, eravamo circondati con uno spazio sempre più ristretto. Non siamo andati a Gaza, ma vedevamo gli aerei militari che andavano verso la striscia. Poi nei villaggi della Cisgiordania abbiamo vissuto questo strangolamento. La terra attorno alle case si stringe sempre di più, circondati da forze che stringono, stringono, stringono. Noi abbiamo cercato di portare la nostra solidarietà, la nostra amicizia, la nostra disponibilità a essere la loro voce. Don Davide parla di una situazione diventata insostenibile negli ultimi anni e della grande resistenza interiore, spirituale, umana, del loro grande coraggio. Hanno incontrato anche il cardinale Pizzaballa, veramente sofferente, era di ritorno da un mancato colloquio con un rabbino che ha dichiarato che bisogna sterminare tutti i palestinesi. Per il cardinale, che ha dedicato la vita al dialogo con gli ebrei e con la cultura ebraica, è stato un grande dolore, anche se lui non demorde
continua a cercare legami con una società diversa, continua a gettare semi che speriamo portino frutti per una società migliore. Intanto noi qui in Italia portiamo il battito del nostro cuore in sintonia con il loro. E mentre si agitano i cartelli e si leggono i nomi delle centinaia di bambini uccisi a Gaza e in Libano dopo la dichiarata tregua, Don Andino Capovilla sottolinea che siamo un segno per dire che il tempo del silenzio è finito. Non si può concedere a Israele questa impunità. Perché, conclude padre Moreno Versolato, cappellano di Re Bibbia, crediamo nell'umanità e desideriamo che possa vivere e non morire. In Palestina è stato di recente accompagnato proprio dalla benedizione dei suoi detenuti. Uno per uno mi hanno segnato la fronte con la croce prima di partire, da una sofferenza all'altra. Ho visto in particolare il dramma delle donne e dei bambini. Gli uomini sono in carcere o uccisi o hanno perso il lavoro perché gli hanno sospeso i permessi. Così sono le donne a far andare avanti l'economia con tanti sacrifici. Noi abbiamo portato la nostra solidarietà. È importante non farli sentire soli. Poi abbiamo visto la tenda delle nazioni, dove abbiamo trovato dei giovani italiani che fanno da sentinelle nei villaggi assediati dai coloni. Un gesto molto concreto, quello di andare di notte nelle case dei palestinesi perché possano dormire mentre gli italiani vegliano. Perché è di notte che i coloni, che prima impiantano tutto attorno alle loro città, scendono per appropriarsi delle case dei palestinesi. E così, per difendere le proprie abitazioni, le famiglie sono costrette a stare sveglie di notte. I volontari fanno sì che si possano riposare. Nel deserto di Giuda abbiamo visto il lavoro cresciuto attorno a due suore comboniane che fanno alfabetizzazione digitale e scuola di ricamo. Sembrano gocce nel deserto, ma sono anche semi di un mondo nuovo possibile. Termina la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci sulle nostre frequenze dal lunedì al venerdì alle 12:06 minuti e 18:15. E seguiteci anche quando siete in auto attraverso il DAB alla lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno e buon ascolto di quella che è la pagina sportiva, soprattutto illustrativa, del fine settimana, che vi presenta tutti gli incontri in programma dalla Serie B alla seconda categoria. Proprio la Serie B che resterà ferma fino a venerdì 9 ottobre, ma giocherà regolarmente la Serie C, girone B, giunta al suo settimo turno del girone di andata. Le partite in programma 26 settembre, quindi sabato alle 14.30 Pineto Grosseto, Torres Vado, alle 17.30 Livorno Pianese, alle 20.30 San Benedettese Campobasso. Domenica 27 settembre ancora Ostiamare Forlì, alle 14.30 insieme a Ravenna Gubbio, alle 17.30 Perugia Reggiana, Vispesaro Guidonia Montecelio, alle 20.30 Pescara Spezia. La gara invece latina Atalanta Under 23 che si giocherà alle 15. Sì, ma di mercoledì 14 ottobre. Trasferta insidiosissima quella della Pianese sul campo del Livorno. Alle 17.30 di sabato gli uomini di Zanchetta si recheranno al cospetto di quelli di Lucarelli. Gli Amaranto non sono e non hanno brillato certo in questo avvio di campionato, già tardati da 5 punti in classifica dallo Spezia che conduce a quota 16, mentre il Livorno ne ha 11, ma quelli di Zanchetta e Bianconeri ancora non hanno mai vinto e hanno solo 3 punti in classifica grazie a 3 pareggi. E uno dei problemi più critici di questo campionato è quell'attacco che ha segnato soltanto 2 gol, ne ha subiti 6 in difesa e quindi sicuramente il peggiore del torneo. Il campionato è solo alla 7ª giornata del girone di andata, quindi c'è tempo per agire, per invertire quella che è la tendenza. Sono sicuro che con la forza del gruppo e dello staff e soprattutto della società a breve verremo fuori. L'importante è pensare tutti all'obiettivo comune, lo dice Luca Ercolani. Sentiamolo.
2: Luca Ercolani, dopo il pari contro la San Benedettese ti chiedo che momento insomma è per voi, per la squadra. Ecco, una partita dove avete creato tanto, lo dicono insomma anche le statistiche, manca ancora però l'appuntamento con i primi 3 punti della stagione.
3: Sì, diciamo che è stato l'inizio di campionato che ci ha ricordato cosa è necessario portare in campo in questa categoria. Abbiamo analizzato i nostri errori sia nell'ultima partita e anche in quelle scorse. Siamo contenti di come abbiamo reagito e di aver portato a casa anche solamente un punto. Adesso guardiamo con fiducia alla partita di sabato a Livorno.
2: Senti, a livello personale, ecco, come sta andando, come ti senti anche dal punto di vista fisico dopo insomma aver trovato la maglia da titolare?
3: Tutto bene, a livello personale mi sento bene, l'importante ora il focus deve essere sulla squadra, deve essere sul farci trovare pronti sia chi gioca sia chi subentra. L'importanza di questo gruppo, i valori che ha questo gruppo, già provenienti anche dall'anno scorso, sono sicuro che anche quest'anno verrà confermata la nostra identità e che ci riprenderemo presto.
2: Sabato appunto a Livorno contro una squadra che si è rinforzata molto dall'anno scorso e che è partita molto bene, ecco, che avversario vi aspettate di incontrare?
3: Ma sicuramente un avversario in salute, sarà una partita aperta, abbiamo buone sensazioni e buoni anche ricordi dello scorso anno. Speriamo che l'ambiente è caldo e positivo, noi cercheremo in tutti i modi di portare un risultato positivo a casa.
2: Senti, la terza stagione qui per te a Piancastagnaio, sei uno dei veterani, uno dei leader di questa squadra, ti chiedo insomma questo ruolo, ecco, quanto ti inorgoglisce, quanto insomma ti senti parte integrante di questa realtà?
3: No, sono sicuramente contento qui, io ho sempre detto di stare molto bene. È chiaro che stiamo vivendo un momento particolare, anche per me nuovo in questa società, però con l'unione di tutti, la forza del gruppo, dello staff e anche la forza della società, sono sicuro che a breve ne usciremo. L'importante è stare tutti coesi e pensare tutti a un obiettivo comune, che è quello della salvezza.
1: In Serie D, girone E, domenica si giocherà la 5ª giornata del girone di andata. Aquila, Montevarchi, Progresso, Flaminia, Civita Castellana, San Donato Tavarnelle, Follonica, Gavorrano, Sasso Marconi, Lucchese Calcio, Siena, Mezzolara, Grassina, Prato, Ghiviborgo, Scandicci, Nuova Ternana, Serravezza Pozzi, Terranova Traiana, Tau, Calcio Altopascio, Rondinella, Marzocco. Lentamente ma si entra anche nel vivo del campionato di eccellenza, girone M con la sua terza giornata, un anticipo di lusso, un derbissimo quello fra Segna e Lastrigiana, le altre gare Antella, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Poggi Monzi, Collegiana Audax Rufina, Monte Esperto Le Figline, Sestese Calcio Sport Club Assa, Valentino Massola Siena, Castiglionese. Ed eccoci subito ad un derby tutto aretino, quello fra San Giovannese e Salzovino, fra le due squadre, entrambe titolate alla vittoria finale. Un cammino di tutto rispetto per la Sangio, una vittoria in casa roboante ed un pareggio importante sul campo del Poggi Bonzi. Salzovino, due gare, tre punti, frutto di una sconfitta purtroppo in campo della Collegiana e una vittoria lontano dallo stadio delle Fonti, che si sta rifacendo il manto erboso, al Tripoli Ceccuzzi di Acquaviva. La soddisfazione per questa vittoria di mister Bartoli al microfono di Sport a chilometro zero.
4: Quella di domenica è stata una vittoria salutare, ecco, perché sicuramente ha portato serenità a tutto l'ambiente.
5: Sì, sicuramente c'era bisogno di tranquillizzare da un punto di vista dei risultati, non dalla prestazione, perché da Colle uscivamo con zero punti, ma sicuramente con un'ottima prestazione. Domenica poi arriva anche la vittoria, sì, che tanto certo. Meglio.
4: E questo qui, sia come a Colle, no? Dove magari a Colle sono stati gli episodi che non hanno dato ragione, però domenica l'Acquaviva è stata un'altra partita dove la squadra, tutte e due le occasioni, ha dimostrato carattere.
5: Sì, infatti è quello che ho fatto a loro complimenti. Dopo il primo tempo, dove la prestazione non era stata eccelsa, c'è stato sicuramente un atteggiamento diverso nella seconda parte della gara, dove siamo riusciti a ribaltarla non solo per il risultato, ma anche per l'occasione e per la predominio in campo.
4: L'occasione è il volume di gioco.
5: Sì.
4: E poi stesso fatto che il gol è successo, è arrivato nel recupero, vuol dire che questi ragazzi non hanno mai mollato, hanno creduto fino in fondo.
5: Infatti ha fatto piacere per loro, perché insomma uno per De Filippo ha trovato il gol recentemente, e poi dopo anche per Antonio, insomma, per in fondo.
4: I cambi, mister, come ha gestito la partita?
5: È una fortuna di questa squadra. Quando abbiamo detto all'inizio che eravamo una rosa importante, oggi i cambi ci danno sempre dimostrazione che chi entra ci sta facendo fare un bel salto, quindi è piacevole questa cosa, è un piacere anche allenarli.
4: Ci andiamo a vedere la classifica, no? Dopo due giornate, insomma, questa classifica corta con tutte le squadre nel giro di pochi punti significa che questo qui è un campionato che si è livellato verso l'alto e c'è un grande equilibrio.
5: Regna equilibrio, a parte che sono due partite e basta, quindi ancora è presto, però ha dimostrato queste due prime giornate di campionato che si può veramente perdere punti con tutti e prenderli con tutti. Tanti risultati particolari, poi nelle prime giornate anche normale.
4: Che di lavoro anche.
5: Preciso, e poi dopo, ripeto, sarà un campionato molto molto equilibrato.
1: Seconda trasferta consecutiva in terra senese per la Castiglionese, che dopo aver espugnato il Bertoni contro lo Sport Club Asta, questa volta si troverà a giocare al Ceccarelli della Cerchiaia contro la formazione del Valentino Mazzola, reduce da un pareggio alla Strassigna. Forse non era questo il ruolino di marcia previsto da Biancocelesti. Iuri Pezzatini.
6: Mister Pezzatini, è finita la partita, un 1-1 sul campo della Lastriciana. Ti faccio subito la domanda: un punto in trasferta solitamente va sempre bene, oggi c'è un po' di rammarico perché il vantaggio l'avevamo trovato noi e abbiamo subito gol subito all'inizio ripresa.
7: Sì, c'è rammarico per come è venuto il pareggio, per come l'abbiamo subito e per come dopo non abbiamo ritrovato le distanze giuste per andare a riproporre ad essere pericolosi, anche se abbiamo avuto un paio di occasioni per poter tornare in vantaggio, ma dobbiamo fare sicuramente meglio in queste situazioni qui. Dobbiamo crescere, siamo all'inizio, ma dobbiamo crescere in fretta.
6: Da allenatore, se riguardi nella tua mente, anche se così dopo il fischio d'inizio, poco dopo il fischio di chiusura, scusami, non è mai facile fare un resoconto sulla partita, cosa c'è di positivo rispetto a domenica scorsa e cosa invece magari ancora la squadra deve cercare di migliorare?
7: No, di positivo c'è la crescita sicuramente fisica che iniziamo ad avere, perché oggi comunque continuavamo a giocare su un campo grande a temperature ancora estive. Di positivo vedo comunque, dopo 10 minuti di approccio del primo tempo, vedo un ottimo primo tempo in cui forse meritavamo non uno ma il doppio vantaggio, e questo va detto, perché sennò sembra sempre che prepariamo le partite così e i ragazzi ne interpretano a malo modo. Invece no, l'abbiamo interpretata bene, siamo passati in vantaggio e sappiamo bene che nel secondo tempo il primo quarto d'ora è quello decisivo, e niente, al primo errore ci hanno punito e portiamo a casa il punto.
6: Se guardiamo il lato positivo, muoviamo la classifica, togliamo lo zero appunto da quella casella, adesso ritorniamo a giocare in Cerchiaia Mazzola vuole, pensa che mister Pezzatini voglia finalmente questa vittoria?
7: No, la vittoria ci sta mancando, chiaramente è una vittoria che ci fa, la vittoria ci fa lavorare bene, e ci dà serenità, ci dà continuità nel lavoro, però io sono ben conscio che questo è un campionato difficile dove vedo tante partite in cui i risultati sono sempre in bilico fino all'ultimo minuto, e quindi dobbiamo imparare dagli errori e migliorare in questo e provare chiaramente a ripartire e a vincere la prossima partita.
1: Campionato di promozione Girone C, terza giornata di andata, un anticipo domani e che anticipo quello fra gli arancioni del Cortona Camocia e il Montagnano, quest'anno delle sette meraviglie. In Coppa vinse il Montagnano 2-0, ma allora il Cortona Camocia era ridimensionato dalle assenze. Vediamo se in campionato sarà un'altra gara. Gli altri incontri alle 15:30: Acquaviva Settignanese, Dicomano Rescoreggello, Galluzzo Nuova Fogliano, Casentino Africo, Centro Storico Le Boschi Pontassieve, Cubino Sinalunghese, Ideal Club Incisa Alberoro. Seconda giornata del campionato di prima categoria Girone E: Atletico Levana Leona Tegoleto, Bettolle Spoiano, Bibbiana Lucignano, Capolona 40 Cavriglia, Castelnovese Chiantigiana, Olmo Ponte Santa Firmina Arezzo, Impruneta Tavarnuzze, Stia Torrita, Vicio Maggio Ambra. Nel Girone F, sempre seconda giornata, Atletico Pian Castagnaio Montalcino, Badesse Monteriggioni Ponte d'Arbia, Pianella Pienza, Radicondoli Rosia, San Mignato Alberese, San Quirico Campiglia, Scarlino Calcio Argentario, Torregneri Olympic Sarteano. Seconda giornata in seconda categoria Girone I, due gli anticipi di domani sabato alle 15:30, Marino Mercato Subiano Poppi, alle 19 Arezzo Football Academy Fratta Santa Caterina, domenica alle 15:30 Arno Castiglioni Laterina Valdichiana Calcio, Buci Neguazzino Calcio Pestello Vaggio Piandiscò, Fraticciola Fortis Arezzo, Fulgor Castelfranco Pratovecchio, Pieve al Toppo Rassina. Seconda giornata della seconda categoria Girone L, Buonconvento Virtus Schiacciano Terme, Cetona Luigi Meroni, Fonte Belverde Unione Poliziana, Monteroni Montepulciano Stazione, Montichiello Atletico Piazze a Montisi, Petroio Chiusi, Serre Querce Grossa, Volontà Strequanda Virtus Asciano. Seconda giornata del campionato di terza categoria Arezzo, girone unico, Atletico Valdambra Faellese, Badia Roti Calcio Pietraia, Badia Agnano Virtus Arezzo, Monsigliolo Lorese Calcio, Montecchio Colonna Indicatore, Monterchiese San Marco La Sella, Piandiscò Tuscar, San Giustinese San Leolino, Tirontola Tregozzano. Amici sportivi, siamo in chiusura della nostra pagina illustrativa. Vi ricordo l'anticipo di domani allo stadio Santi Chiezzi di Cortona, quello fra Cortona Camocia e Montagnano, da non perdere. È tutto quindi per il momento, vi rinnovo l'appuntamento all'ascolto con Obiettivo Sport domenica alle 14:50, le radiocronache in diretta delle squadre dilettantistiche, risultati e tutte le classifiche al termine. Grazie per la gentile attenzione, per il gentile ascolto, e da Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
0: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
8: Previsioni meteorologiche 25 settembre 2026. Al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti in Appennino, maggiori schiarite tra tarda mattinata e pomeriggio con lievi velature. Ventilazione fresca in rinforzo da nord-est, temperature minime in aumento e massime in calo. Buona serata, affidabilità alta.
9: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Papaleone in Francia, prima tappa a Parigi, appena concluso il primo discorso pubblico alle autorità, diplomatici e società civile, nel pomeriggio sarà all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. Assemblea delle Nazioni Unite, il premier israeliano Netanyahu riparte subito dopo il suo discorso per Israele, freddezza e dissenso alle sue parole dentro e fuori il palazzo di vetro. Guerra USA-Iran, Teheran propone a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In apertura ci colleghiamo subito con l'inviato Paolo Fucili, che segue il viaggio di Papa Leone in Francia iniziato oggi. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno da Parigi, la Francia in festa per l'arrivo di Papa Leone, atterrato alle 10 di stamattina proveniente da Roma, cerimonia solenne di benvenuto all'aeroporto con esecuzione degli inni nazionali, c'era il presidente Macron e poi trasferimento all'Eliseo, il palazzo del presidente, dove il Papa e il presidente hanno avuto un lungo colloquio ben oltre ai tempi programmati, poi il discorso alle autorità civili francesi con parole ammirate per la Francia che ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli, una conquista della Francia, dice Leone, per il mondo e il riconoscimento dei diritti insiti nella natura umana. Ma la tutela del diritto alla vita, aggiunge Leone, costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Altro tema del lungo discorso del Papa alle autorità che si è concluso da poco, il flagello della guerra. Mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile. La vocazione della Francia, richiamata da Papa Leone, è quella di essere instancabile artefice di pace e multilateralismo. Da Parigi è tutto.
0: E potete seguire nel pomeriggio gli appuntamenti a Parigi di Papa Leone, vi ricordo, su TV 2000, il canale 28 del digitale terrestre, in diretta sull'app Play 2000. Andiamo avanti con il radiogiornale. Il primo ministro israeliano Netanyahu è ripartito subito dopo il suo discorso ieri all'Assemblea Generale dell'ONU. È stato accolto da freddezza e dissenso fuori e dentro il Palazzo di Vetro. Chiara Placenti.
2: Numerosi rappresentanti alle Nazioni Unite in segno di protesta contro Netanyahu hanno abbandonato l'aula durante il discorso del premier israeliano, addirittura alcuni diplomatici hanno intonato cori pro-Palestina. Nel suo intervento, ad eccezione dei ringraziamenti a Trump, il leader di Tel Aviv non ha risparmiato critiche e accuse nei confronti di chi non appoggia la sua linea da Gaza all'Iran. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato. Se non avessimo attaccato l'Iran saremmo tutti morti, definendo poi le accuse di genocidio contro Israele la più grande bugia del secolo. Nel mirino soprattutto, accusate con diverse sfumature di antisemitismo, Londra, Parigi, Ankara, Doha, ma anche il sindaco di New York Mamdani, definito un antisemita amico di Hamas. Ma le proteste contro Netanyahu si sono materializzate anche fuori dal Palazzo di Vetro, con manifestazioni e arresti pure eccellenti. In manette finita anche l'attrice Susan Sarandon. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Ora parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran, perché Teheran, attraverso il ministro degli esteri Araghchi, ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per chiudere le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare nuovi colloqui sul nucleare. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
3: E revocare il blocco navale. Solo allora Hormuz verrebbe riaperto e ripartirebbero i colloqui sul nucleare. Per ora però nessuna svolta. I colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran a New York non hanno prodotto risultati concreti. Teheran continua a chiedere una soluzione diplomatica, ma alza anche i toni. Il presidente Pezeshkian avverte che i paesi europei che hanno sostenuto le operazioni americane contro l'Iran dovranno affrontarne le conseguenze. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Ed ora veniamo all'Ucraina, perché il presidente statunitense Trump ha deciso di concedere le licenze per la produzione di missili Patriot per la difesa del paese. Elena Seno.
4: Quasi 300 droni russi nella notte sull'Ucraina, uno ha colpito un edificio a Kiev, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita. Attacchi anche alle infrastrutture energetiche con 6 regioni che registrano blackout. Mosca riferisce invece di una vittima e 12 feriti per droni ucraini sul territorio russo. Nel mirino una raffineria a 1500 km dal confine. Intanto, dopo una serie di ripensamenti, Trump ha deciso di concedere la licenza per i Patriot a Kiev. Lo ha comunicato a Zelensky nel loro ultimo incontro, come riferito dallo stesso presidente ucraino. E c'è attenzione poi sull'allerta rilanciata dal quotidiano Il Mondo, secondo cui la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Secondo questi piani, Mosca starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta rivolti ai paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia. Il ministro della difesa Crosetto ha però smentito l'allerta. Non trova conferma, ha detto non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Elena Seno, linea allo studio.
0: La politica, opposizione all'attacco sul decreto scuola varato ieri dal Consiglio dei Ministri, che pone un tetto agli studenti stranieri nelle classi. Che in diretta Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Franco, buongiorno. Tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per genitori. Gli istituti tecnici si chiameranno licei, in sintesi il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe stato frutto di un'intensa mediazione con il Quirinale. Nel provvedimento infatti scompare la norma che prevedeva una punizione per i genitori che non vogliono seguire corsi di italiano. Inoltre è previsto per gli istituti in cui il superamento del tetto del 30% sarà inevitabile, invece dello smistamento degli alunni vengono attivati corsi di italiano, confermato invece il divieto a partecipare alle lezioni con il volto coperto. Per le opposizioni invece le decisioni del governo di agire sulla scuola e sull'immigrazione rappresenta soltanto una strategia da campagna elettorale per frenare l'ascesa di Vannacci. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Dopo la morte di Andrea Moretti, operaio ventenne precipitato nel vuoto mentre lavorava al Colosseo, 7 le persone indagate. Lucia Ascione.
6: Un atto dovuto in vista dell'autopsia di Andrea Moretti, che lunedì verrà assegnata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Così si spiega la decisione della Procura di Roma di indagare 7 persone per omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per la morte dell'operaio precipitato al suolo al Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Intanto sono diverse le piste battute dalla PM titolare dell'inchiesta, dall'errore umano a possibili falle nel sistema di tutela del giovane, ricordiamo specializzato in edilizia acrobatica, fino alla scarsa visibilità dell'area, più volte denunciata sia dai custodi dell'anfiteatro Flavio che dal personale impegnato proprio nella realizzazione della nuova illuminazione. Il Colosseo resta chiuso anche oggi, dovrebbe essere nuovamente accessibile domani, ma il ministro della Cultura Giuli ha dichiarato di volersi accertare delle condizioni psicologiche dei dipendenti prima di dare il consenso alla riapertura. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo di una guerra dimenticata, quella in Etiopia. Intensi combattimenti hanno visto contrapposte nella notte le forze federali etiopi e le truppe delle autorità ribelli del Tigray. Maurizio Dischino.
7: Ci sono stati violenti combattimenti durante la notte, ha dichiarato una fonte riferendo sugli scontri ad Abala, nella regione di Afar, a nord dell'Etiopia. Da martedì si è intensificato il conflitto tra esercito del governo federale e separatisti del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray, prima nella regione del Tigray e poi in altre regioni nel nord dell'Etiopia. Entrambe le parti in conflitto hanno denunciato di aver reagito ad attacchi subiti. Domenica scorsa 7 gruppi tra separatisti e opposizioni hanno annunciato la formazione dell'Alleanza delle Forze Popolari Etiopi per la sopravvivenza, con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo del primo ministro Abiy Ahmed, la stessa persona a cui è stato assegnato il Nobel per la pace nel 2019, la stessa persona che nel 2020 ha innescato una guerra per reprimere le richieste di autonomia e di secessione dei tigrini. 600.000 le persone uccise durante quel conflitto terminato nel 2020.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato in Francia, il paese resti artefice di pace e multilateralismo, così il pontefice nell'incontro con le autorità e diplomatici e la società civile all'Eliseo. Fra poco la visita alla sede dell'UNESCO a Parigi. Sentiamo Paolo Fucili.
2: La Francia in festa per l'arrivo di Papa Leone, atterrato alle 10 di stamattina proveniente da Roma, cerimonia solenne di benvenuto all'aeroporto con esecuzione degli inni nazionali, c'era il presidente Macron e poi trasferimento all'Eliseo dove il Papa e il presidente hanno avuto un lungo colloquio ben oltre ai tempi programmati, poi il discorso alle autorità civili francesi con parole ammirate per la Francia che ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli, una conquista della Francia, dice Leone, per il mondo e il riconoscimento dei diritti insiti nella natura umana. Ma la tutela del diritto alla vita, aggiunge Leone, costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Altro tema del lungo discorso del Papa alle autorità che si è concluso da poco, il flagello della guerra. Mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile. La vocazione della Francia, richiamata da Papa Leone, è quella di essere instancabile artefice di pace e multilateralismo. Da Parigi è tutto.
1: In Ucraina continuano i raid incrociati. Un 14enne morto a Kiev, colpito una raffineria russa a Perma, oltre 1000 chilometri dal confine. Trump autorizzerà l'Ucraina a produrre sistemi avanzati di difesa antimissili Patriot, lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky da New York. Gli Stati Uniti hanno proposto di tenere negli Emirati Arabi Uniti una riunione trilaterale a livello tecnico con l'Ucraina e la Russia per discutere degli sforzi per mettere fine alla guerra, lo ha sottolineato il presidente Zelensky sui social. La guerra in Iran, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente i colloqui sul programma nucleare del paese. La notizia riportata dal New York Times, Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'assemblea dell'ONU. A Lucca sono in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio di una palazzina di 3 piani nel quale hanno perso la vita 2 persone, un uomo e una donna di 67-65 anni, 13 feriti, fra cui dei bambini, portato in salvo un neonato, 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde. Perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, fra cui 14 minori accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. I giovani coinvolti pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponevano anche tecniche per azionare o costruire ordigni, sequestrati coltelli e armi bianche, inoltre venivano simulati dei giochi online con l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: archiviato.
1: E giusto, i libri e il cinema li abbiamo archiviati nella giornata di ieri giovedì, oggi venerdì 25 settembre 2026. Buon pomeriggio, ben ritrovati su In Blu 2000. C'è lui, il nostro chartman, che quando arrivano le classifiche non lo tiene più nessuno, deve assolutamente mettere i suoi dischi preferiti, ovvero il nostro Sabino D'Alessandro in regia. Stiamo insieme fino alle 15, siete benvenuti anche con i vostri messaggi e vi aspettiamo a diretta a radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica per commentare, per scalare, per ascoltare tutta la classe, non tutta perché è impossibile in un'ora, ma la classifica aggiornata di Air One, l'Airplay Radio Nazionale, con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Dati arrivati oggi belli freschi, quindi iniziamo subito col dirvi che iniziamo con una canzone storica della musica italiana che è rappresentativa un po' di tutti gli appuntamenti con le classifiche quando si parla di musica e si ascolta buona musica italiana internazionale, la musica davvero che gira intorno a noi, e questo è un grande classico degli anni 80 che ci riporta al 1983, in particolare per Ivano Fossati. Quindi tra poco il nostro viaggio tra le 20 posizioni della chart di Air One e ovviamente l'airplay radiofonico nazionale.

0: che bella vita.
1: Siamo partiti dalla numero 20 di Erwan, in salita Che bella vita con Angelina Mango era Ariete. Numero 19 c'è la prima nuova entrata, abbiamo il nuovo singolo di Ultimo, che è un re anche nella classifica cinematografica, ne abbiamo parlato giusto ieri, il nuovo record per il cantautore romano, perché il suo documentario Ultimo, tutto live a Tor Vergata, ha segnato il miglior esordio di sempre per un concerto sul grande schermo, incassati più di 800.000 euro soltanto nella prima giornata di programmazione nelle sale italiane. E ricordiamo che ha debuttato il 22 settembre scorso questo film documentario, come annunciato dal profilo Instagram dell'etichetta Ultimo Records. Il film ha registrato questo miglior debutto documentario, che ha mantenuto anche la prima posizione del box office italiano anche nella seconda giornata di mercoledì 23 settembre. Vi abbiamo raccontato ieri nella chart dedicata al cinema questo ennesimo successo di Ultimo. Ricordiamo che Ultimo ha pubblicato il suo primo album nel 2017 dal titolo Pianeti, e ovviamente dando in costante ascesa a tutti i suoi singoli, piazzandoli appunto nelle classifiche. Tra i suoi dischi più popolari troviamo Peter Pan, Colpa delle favole, Alba e Il giorno che aspettavo, e adesso è arrivato con questo nuovo singolo che rappresenta tutto davvero fin dal titolo, la sua parabola ascendente con l'affetto del grande pubblico. New entry alla numero 19, Ultimo con tutto.

Genova e Napoli, l'unione musicale di due città per Alf, Gigi e Alessio in salita alla 18 questa settimana nella chart dei brani più ascoltati in radio secondo i dati di Arwan appena pubblicati. Airplay radiofonico nazionale, numero 17 stabili The Pausa con Magnetic, mentre saliamo alla numero 16 dove è in discesa una delle canzoni che ci hanno accompagnato per tutta l'estate davvero, e lui è stato omaggiato ieri sera nella prima puntata di Tale Qua, anzi l'altro ieri sera, il mercoledì, con la prima nuova stagione, la prima nuova puntata ovviamente di Tale Quale Show, dove c'è questo imitatore, attore Andrea Perroni, che ha portato sul palco l'imitazione appunto di Tommaso Paradiso con la canzone che ha portato quest'anno a Sanremo, I Romantici. Noi ascoltiamo il vero Doc Tommaso Paradiso alla posizione numero 16 in discesa questa settimana nella chart di R1 con Agitare Coca-Cola. Chissà come sta tra l'altro Tommaso Paradiso dopo la disavventura di questa estate con diciamo il Toscana Virus, ecco, sicuramente sarà ripreso pienamente, almeno speriamo.

0: Dean con Baby Steps in salita alla numero 15 e sale anche nella nostra chart di Blue 2000, giusto per fare un confronto anche tra le varie classifiche, ed è nella top 3 al numero 3 questa settimana, classifica che riascolteremo domani, vi ricordo, nell'appuntamento dalle 14 alle 15, poi in replica anche la domenica con le classifiche del weekend. Baby Steps era la 15 in salita, numero 14 in discesa questa settimana il nuovo singolo di Julie insieme a Bresh, Serenamente, singolo che insomma mescola la sensibilità pop di Julie anche la scrittura intima di Bresh. Questo risultato è un pezzo che ha una sua identità, capace di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità, consapevolezza. E il singolo in questo caso in particolare parla di quello che accade quando smettiamo di cercare a tutti i costi le risposte e impariamo ad accettare il ritmo della vita. Quindi con questo ritmo della vita che scorre nelle vene anche nella penna di Bresh, che ha creato questo testo insieme a Julie, produttore, con questa nuova canzone dal titolo Serenamente, in discesa alla 14.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

L'album di Giuli si intitola Solito Cinema e questo è l'ultimo singolo in ordine d'arrivo, Serenamente, insieme a Brescia, numero 14 in discesa. Questa è la chart di Erwan. Buon pomeriggio a tutti voi. Naturalmente vi ricordo di seguirci dall'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Numero 13 questa settimana in discesa, Kazai con Animal, mentre al numero 12 scende anche Hugel con Ultranate per Move Into the Sun, uno dei grandi successi dell'estate 2026. Numero 11 abbiamo una new entry, ma non è la più alta di questa settimana, Amica con Madame, il ritorno di Annalisa in musica, mentre al numero 10, beh, la conosciamo benissimo ormai questa canzone, che è stato anche un nostro disco in blu 2000 della settimana, tra l'altro lei molto presa, molto indaffarata in questo periodo tra tante cose da preparare, live prossimi, ma soprattutto questo progetto che ha a che fare con la natura e l'ambiente, che si chiama Plantasia e che dovrebbe sorgere a Milano in una zona ad hoc creata per questa sorta di parco sonoro che Elisa vuole realizzare insieme all'amico e collega Giovanni Caccamo. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa. Questa è Kintsugi, numero 10 in discesa, Elisa.

magari potessimo rimettere i cocci insieme dei nostri corpicini con la tecnica dell'oro del kintsugi, come raccontato da Elisa in questa bella canzone al numero 10 in discesa della chart di Aruana. Anche il suo corpo non è pronto al momento. Parliamo di Sombra, una delle belle ballate romantiche di questo periodo, al numero 9 in salita.

più ascoltati in radio nell'ultima settimana, anche Sombra con la sua My Body Isn't Ready. Garantiamo noi per Sombra, io e Sabrina Alessandro, ci piace parecchio e non lo nascondiamo. Numero 9 in salita questa settimana, questa bella canzone che lascia il posto a un'altra canzone in dedica, avrete già capito da dedica, parliamo di Ernia, che è in salita questa settimana e sale anche nel gradimento social perché impazzano le foto e anche i video del suo riservatissimo matrimonio. Ma tu lo sapevi, caro Sabino, che si è sposato Ernia nel frattempo? È un periodo ricco, florido di matrimoni, tra cui anche quello di ieri tra Damiano David e la sua compagna ormai sposa, e insomma un periodo molto ricco di matrimoni. E il 19 settembre scorso Ernia e Valentina Cabassi, lei è un influencer, si sono sposati lontano dai riflettori tra le colline del Piemonte immerse nei vigneti, una cornice davvero romantica fatta di sedie e botti di legno. Il rapper e la modella influencer si erano conosciuti nel 2019 e indirettamente c'entra anche Arcomi, che li ha fatti conoscere perché loro hanno raccontato: ci siamo incontrati a un evento dove suonava Mirko, appunto Arcomi, che era presente ovviamente anche alle nozze, e poi la storia d'amore è cresciuta fino ai giorni nostri ed è sfociata appunto con questo bellissimo matrimonio, una cerimonia molto intima con poche persone, quelle più vicino a noi, ha raccontato e anticipato Ernia durante un'intervista recentissima. Allora pare che Jack La Furia abbia celebrato il matrimonio, c'era anche lui tra gli invitati e gli ospiti, anche questa celebrazione molto particolare. Questo dettaglio di Jack La Furia me l'ha raccontato Sabino proprio in presa diretta in questo momento. E quindi attenzione, noi riascoltiamo proprio Ernia al numero 8 in salita questa settimana con questa dedica, che è dedicata sì alla sua città Milano, però a questo punto la dedicherà anche a sua moglie, che dici Sabi? Mi sembra il minimo. Dedica nella chart di Erwan in salita oggi.

0: Soli sei magnifica.
1: E quindi Leo Sposo Ernia con dedica numero 8 in salita, al numero 7 sale anche Miley Cyrus che in questo nuovo corso musicale, nuovo album che è uscito con la canzone Best Portraits che troviamo appunto al numero 7, si fa chiamare soltanto Miley, quindi insomma comunque lei è Miley Cyrus, numero 7 in salita. Al numero 6 sale anche la nuova di Marrakesh con Gueda, il titolo Casini, e al numero 5 troviamo una canzone che è stata la numero 1 di questa chart qualche settimana fa e tra l'altro è anche la numero 1 della chart di Blue 2000, ovvero Safe con Parlar d'amore.

parlare d'amore. Safe al numero 5 in discesa nella chart di Year One questa settimana. Al numero 4, 4 incontriamo la più alta nuova entrata, che poi è anche il nostro nuovo disco in Blue 2000, quindi non lo ascoltiamo adesso, avrete modo di riascoltarlo nel prossimo passaggio durante il pomeriggio, ovvero Paparazzi di Cesare Cremonini, che è appena arrivato e già fa il botto praticamente. Entriamo in top 3, dove troviamo l'ex numero 1 di Peggy Gou con Who Man, mentre al numero 2 risale Madonna con la sua Danceteria. Quale sarà la canzone regina di questa settimana? Ve lo dico subito, anzi li ascoltiamo. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari al numero 1 con Goya. Cosa so-

ufficialmente l'appuntamento di oggi anche con le classifiche. Vi ricordo la nuova numero uno di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari Goya. Noi ci risentiamo domani pomeriggio con le classifiche del weekend a partire dalle 14. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Rimanete con noi dopo le news, ritorneremo tra poco con le parole di In Blu 2000, ovviamente qui tutti insieme.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato questa mattina in Francia per il suo viaggio apostolico. La guerra non è inevitabile. La Francia promuova il dialogo e la diplomazia, così il pontefice nel suo discorso all'Eliseo davanti autorità e corpo diplomatico. Fra qualche istante la visita all'UNESCO a Parigi, poi la celebrazione con i vescovi e i sacerdoti a Notre Dame e questa sera la veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France. In Ucraina massicci attacchi nella notte a Kiev, 3 le vittime in un raid diurno di droni russi sempre sulla capitale che ha colpito un edificio con uffici. Trump ha deciso di concedere le licenze per la produzione di missili Patriot per la difesa, lo annuncia Zelensky.
1: Quasi 300 droni russi nella notte sull'Ucraina, uno ha colpito un edificio a Kiev e un ragazzo di 14 anni ha perso la vita. Attacchi anche alle infrastrutture energetiche con 6 regioni che registrano blackout. Mosca riferisce invece di una vittima e 12 feriti per droni ucraini sul territorio russo. Nel mirino una raffineria a 1500 chilometri dal confine. Intanto, dopo una serie di ripensamenti, Trump ha deciso di concedere la licenza per i Patriot a Kiev. Lo ha comunicato a Zelensky nel loro ultimo incontro, come riferito dallo stesso presidente ucraino. E c'è attenzione poi sull'allerta rilanciata dal quotidiano Il Mondo, secondo cui la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Secondo questi piani Mosca starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta rivolti ai paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia. Il ministro della difesa Crosetto ha però smentito l'allerta. Non trova conferma, ha detto non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Elena Seno, linea allo studio.
0: Aumentare la produzione di carburanti per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia è l'obiettivo del governo, che chiede il contributo degli operatori delle raffinerie convocati dai ministri delle imprese Urso e della transizione energetica Pichetto Fratin per l'8 di ottobre. L'obiettivo, si legge in una nota, è valutare come le raffinerie nazionali possano aumentare la produzione dei principali prodotti per mitigare gli effetti dello scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. A Lucca è in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio in una palazzina di 3 piani nella quale hanno perso la vita 2 persone, un uomo e una donna di 63-65 anni, 13 feriti fra cui dei bambini, portato in salvo un neonato, 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca. Orrore a Torino, un cadavere è stato trovato a pezzi nella notte nei sacchi neri del bagno di un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. L'uomo ucciso in via di identificazione non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato il cadavere. La polizia ha fermato 2 giovani e sta ascoltando una serie di persone per ricostruire l'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E noi non rimaniamo senza parole, come nella nostra sigla cantata dal mitico Vasco, ma le abbiamo le parole per raccontarvi tutto ciò che accade nel nostro mondo e anche di più. E anche a livello musicale ci sarà molto da dire nella seconda parte di questa prima ora insieme. Nella prima parte parleremo anche di cinema giovane e di opere prime. Intanto saluto e ringrazio tutti voi naturalmente per arrivare con i vostri messaggi a diretta @radioinblu.it e saluto colui che per qualche minuto ancora è in regia, ovvero il nostro Sabino D'Alessandro, pronti insieme fino alle 16:30 per questo ennesimo appuntamento della settimana in questo venerdì 25 settembre. Iniziamo con Ligabue, questa è Qualcosa per te.

0: I Coldplay direttamente dal 2011 con questa bella canzone ci porta dritti dritti verso la 22esima edizione del premio Cinema Giovane Festival delle Opere Prime che si terrà la prossima settimana a Roma e ce ne parla il direttore artistico con noi, Catello Masullo. Benvenuto Catello.
1: Grazie, grazie dell'ospitalità, grazie.
0: È un piacere averti qui anche perché poi ci racconti ovviamente tutti i dettagli di questo festival, che di questo premio importante che si svolge al Cinema Caravaggio di Roma.
1: Esatto, siamo alla 22esima edizione, mi piace sempre sottolineare che si tratta storicamente del primo festival di cinema strutturato italiano dedicato esclusivamente alle opere di esordio di giovani registi italiani, quindi parliamo di cinema italiano.
0: Sì, esatto.
1: E, devo dire è molto vivace ed è molto in salute, che se ne dica, perché le opere prime 22 anni fa, quando abbiamo cominciato a selezionarle, erano 20-25 l'anno. Piano piano siamo arrivati a 50-60 l'anno, quindi un bel balzo, ma soprattutto non è cresciuto solo in quantità ma anche in qualità, perché le opere prime sono sempre più curate, sempre con sempre budget sempre più alti, nel senso che la produzione ci crede, e poi spesso abbiamo grandi attori che decidono di fare il passaggio dietro la macchina da presa e in qualche modo appunto diventare registi esordienti, anche se non giovanissimi, però ovviamente hanno tutto il portato di quella che è la loro professione, il mestiere che hanno rubato ai tanti registi da cui sono stati diretti. E quest'anno ne abbiamo ben tre, perché c'è la grande Greta Scarano, fresca madrina della mostra di Venezia, che è chiaramente il festival più importante del mondo, che porta la vita da grandi, una storia bellissima, peraltro una storia vera. E poi c'è Luca Zingaretti che porta La casa degli sguardi, che è una riflessione straordinaria, e la grandissima Monica Guerritore che ci porta Anna, dove che è la storia naturalmente di un'icona del nostro cinema, che è Anna Magnani, che lei interpreta anche sullo schermo, non solo dirige ma fa anche una interpretazione memorabile, veramente straordinaria.
0: Allora, questi tre che ci hai praticamente elencato sono in concorso come miglior film praticamente, mentre ce ne sono altri sette film selezionati che sono in gara per soltanto i premi tecnici, giusto?
1: Sì, esattamente è così, è una struttura che noi abbiamo ereditato, che è sempre stata questa. La logica è questa, che noi di questi 10 film, le migliori 10 opere prime dell'anno solare precedente, quindi in questo caso del 2025, che vengono selezionate da una giuria internazionale e nazionale, tre di questi li proiettiamo in matinée per gli studenti del progetto di educazione al cinema d'autore, che è collaterale al festival. I ragazzi sono stati formati da noi durante tutto l'anno scolastico precedente, quindi l'anno scorso, e come parte finale di questo loro corso di apprendimento hanno proprio la partecipazione a questo festival. Loro vedono in matinée questi tre film che concorrono al primo premio e fanno le domande ai registi, agli attori, agli artisti che intervengono, e poi entro la giornata, entro le ore 20, devono spedire la loro recensione, per la quale hanno fatto i vari laboratori di scrittura durante l'anno scorso, a una giuria speciale, e che poi attribuisce ad una di queste recensioni il premio per la migliore recensione degli studenti, che viene assegnata esattamente nella stessa cerimonia di premiazione che chiude il festival mercoledì sera, il 30 di settembre, alle 21, e quindi sarà premiato insieme con il miglior film, migliore regia, miglior attore, miglior attrice, che ne so, miglior montaggio, miglior produttore e così via.
0: Beh, devo dire che c'è anche una bella fetta di solidarietà in questo caso per l'edizione di quest'anno, perché è una novità, tre di questi 10 film selezionati dalla giuria, cioè anche da te Catello ovviamente, sono stati messi a disposizione gratuitamente dai rispettivi detentori dei diritti, e questo porta anche a una donazione.
1: Esatto, questa è una cosa che diciamo una bella novità che ci ha fatto molto piacere. Tutto è nato appunto dal

0: produttore del film, il primo che si è offerto diciamo di offrire gratuitamente il film dal produttore di Emilio Lussu, Il Processo, un film, un caso reale straordinario, il quale ha detto no, noi, dato che è un festival appunto di opere prime, vogliamo offrirlo gratuitamente, il costo diciamo di quello che sarebbe stato il noleggio di questo film, che noi normalmente paghiamo, lo date a un'associazione benefica di vostra diciamo
1: scelta.
0: La scelta per noi è andare a finire su Medicinema, che è una straordinaria organizzazione che usa il cinema in modo terapeutico, proprio negli ospedali per curare i malati, anche naturalmente negli ospedali pediatrici, e quindi ci è sembrata una cosa veramente molto bella. E poi abbiamo avuto altri due film che sono stati appunto donati e non senza richiesta di noleggio, e abbiamo aggiunto un'ulteriore donazione sempre alla stessa associazione, con la quale magari potremo anche fare qualcosa insieme, magari proiettare per esempio il film vincitore in una delle loro,
1: non sarebbe male,
0: delle loro manifestazioni, ci farebbe molto piacere.
1: Catello, questo vi fa onore ovviamente per questa importante iniziativa che arricchisce anche quest'anno il Premio Cinema Giovane Festival delle Opere Prime, quindi ricordiamo dal 28 al 30 settembre al Cinema Caravaggio di Roma, con tutti questi bei film che ci hai elencato e con grande voglia di rilanciare, nel caso ce ne fosse bisogno, il bel cinema di casa nostra, quello italiano.
0: Assolutamente, tutto cinema italiano 100%, il migliore in assoluto dell'anno precedente, e quindi viva il cinema e viva il cinema italiano.
1: Grazie Catello, alla prossima e buon lavoro, grazie mille.
0: Buon cinema a tutti, grazie a tutti voi.
1: Noi continuiamo il nostro pomeriggio, queste sono le parole di Blu 2000.

Tonacci, che è uscito anche con un nuovo album, sta per uscire l'album completo, ma anche il nuovo singolo di lancio insieme a Saif. Proprio da lui partiamo, perché sarà di scena questa sera a Pompei, Napoli, al Teatro Grandi Scavi di Pompei, con il suo live a partire dalle ore 21. Ci sarà anche Ligabue a Padova, alla Chiena Arena, mentre i Pooh saranno a Bergamo al Chorus Life Arena. Paola Turci, appuntamento con lei questa sera ad Alba, in provincia di Cuneo, Teatro Sociale Giorgio Busca, mentre invece Noemi sarà a Vicari, in provincia di Palermo, in piazza Paolo Borsellino. Daniele Silvestri e il suo appuntamento live vi aspettano ad Alba, Cuneo, Teatro Sociale, e anche lui a partire dalle ore 21, mentre Nada sarà ad Alba, Cuneo, anche lei al Teatro Sociale Giorgio Busca. Tutti lì si ritrovano questa sera. San Vitolo Capo, in provincia di Trapani, per gli stadio, con la zona della spiaggia a fare da sfondo, da location, mentre Omar Pedrini ad Alba, Cuneo, anche lui Teatro Sociale questa sera. Ancora Biagio Antonacci nella giornata di domani, Teatro Grande Scavi di Pompei, sempre a Pompei, Napoli, e poi vi anticipo anche il live dei Pooh a Bergamo, Chorus Life Arena. Gianni Morandi sarà a Torbole, in provincia di Trento, alla spiaggia alle foci del Sarca, mentre i Marlene Kunz vi attendono nella giornata di domani a partire dalle 18 a Putignano Bari, all'ex macello comunale, all'interno della rassegna Party. PFM, chiudiamo con loro, Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, in piazza Duca di Camastra, ovviamente per la giornata di domani, 26 settembre. Noi continuiamo sull'onda della musica, chiaramente lo faremo tra poco anche con uno dei singoli che abbiamo citato, la più alta nuova entrata tra l'altro questa settimana della chart Year One, che vi abbiamo raccontato nell'ora precedente, ovvero Paparazzi di Cesare Cremonini. Intanto noi ritorniamo piacevolmente agli anni 90. Non so se Sabino ama parecchio il decennio, in questo caso sì, perché l'ha vissuto quando era fanciullo, si può dire così, in qualche modo. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, qui su In Blue 2000 alle

0: Paparazzi, Cesare Cremonini, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Voltiamo pagina, ma rimaniamo in territorio musicale, lo facciamo con il jazz, protagonista di questo festival che secondo me ha un nome molto poetico, forma e poesia nel jazz, ma lo chiediamo subito al direttore artistico che è Nicola Spiga. Buon pomeriggio Nicola.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora Nicola, molto poetico, c'è la poesia già nel nome, quindi cosa vogliamo di più? 29esima edizione direttamente da Cagliari.
1: Esattamente, sono già 29 edizioni che sono passate e sembra ieri la prima edizione.
0: Esatto, allora tutto si terrà quest'anno dal 1 al 4 ottobre prossimi a Cagliari per quattro serate principali molto importanti, poi ci saranno anche eventi collaterali di cui ovviamente ci parlerai, e la novità di quest'anno è che non si rimane soltanto nel territorio italiano.
1: Esatto, quest'anno abbiamo fatto una scelta un po' allargata, non era la prima volta, però quest'anno abbiamo voluto dare spazio anche a musicisti internazionali che per noi sono meritevoli, e quindi abbiamo pensato di poterli inserire all'interno del cartellone. Tutto avviene naturalmente tutta una serie di cose arrivano anche per caso, come appunto il primo nome che faremo all'interno della manifestazione, che è questo ragazzo palestinese che si chiama Sami Al-Madoun, che ho conosciuto per caso e che sta qua a Cagliari, è un rifugiato che viene da Gaza, è un ragazzo che studia ai conservatori, l'ho sentito suonare e devo dire che mi sono innamorato di questo ragazzo e ho voluto inserirlo nella prima giornata.
0: Fantastico, poi ci sono tanti altri protagonisti, una serata anche al Teatro delle Saline, ad esempio sabato 3 ottobre, i Freak Motel, chi sono loro?
1: Sì, Freak Motel è un gruppo sardo, un gruppo che fa un po' un mix di new jazz, elettronica, è un gruppo molto, molto all'avanguardia, molto bravi. Stanno avendo un riscontro, un successo importante a livello sia regionale, isolano all'interno di molti festival, ma anche a livello nazionale. Sono quattro ragazzi under 40 che insomma stanno dando veramente il meglio di sé in questi ultimi 4-5 anni.
0: Fantastico Nicola, anche un ritorno tanto atteso al festival di un campione del jazz italiano come Stefano Di Battista.
1: Sì, Stefano credo che sia uno dei migliori musicisti, migliori sassofonisti a livello internazionale, non soltanto a livello nazionale. Insomma, e quindi è sempre un piacere invitarlo. Quest'anno viene con un progetto, La Dolce Vita, appunto sulle musiche dei film di Federico Fellini, e sarà sicuramente un successo.
0: Ci sono veramente tante cose da raccontare, noi cerchiamo di riassumere quelle più importanti fin dal titolo. Il filo conduttore di quest'anno è Analogico Futuro. Perché avete scelto questo tema?
1: Perché un'idea, quella di tornare insomma alla convivialità, alla socialità, ecco, non escludendo naturalmente insomma la tecnologia che fa parte della nostra vita, però che non ci sovrasti, perché questo sta succedendo anche con l'intelligenza artificiale, basta saperla
0: utilizzare.
1: Soprattutto mi ha colpito molto recentemente attraverso studi, attraverso notizie, che i giovani stanno scegliendo nuovamente quello di essere meno isolati rispetto a prima. Cioè, diciamo che noi boomer siamo più isolati rispetto a loro.
0: È vero, loro sono molto più avanti, la utilizzano frequentemente, quindi hanno più diciamo dimestichezza con questo metodo. E poi ci sono, dicevo, accanto agli eventi principali, quelli insomma che riguardano il territorio, il patrimonio, la musica, perché tutto è riunito insieme, musica, territorio, natura e anche sostenibilità quest'anno.
1: È da un po' di anni che noi cerchiamo di promuovere nel nostro piccolo la sostenibilità, ad esempio l'utilizzo delle due ruote attraverso diverse associazioni, quello di utilizzare meno l'auto, più soprattutto in questo periodo, no? Dove conosciamo benissimo le problematiche legate al costo del petrolio, e quindi è giusto che noi persuadiamo queste tematiche, ci insomma le facciamo nostro nel nostro piccolo, ecco, e quindi anche l'ambiente, facciamo diverse appunto serate all'interno del Teatro delle Saline, che è all'interno del parco Molentaro Salini, che è uno dei parchi più interessanti e più belli della
0: più zona,
1: anche
0: no?
1: A livello europeo, sì,
0: cioè, bellissimi.
1: Ci sono moltissime specie di avifauna, ma soprattutto i fenicotteri che sono stanziali ormai da 20 anni.
0: Fantastico, ricordiamo che questa 29ª edizione di Forma e Poesia nel Jazz non si esaurisce con gli appuntamenti di ottobre, ma a novembre ci saranno anche altri appuntamenti.
1: Diciamo che abbiamo due assi: uno, da una parte il nostro Angelo Branduardi, 12 novembre, che porterà lo spettacolo, il concerto, il cantico, tratto appunto dal cantico delle creature musicate da Angelo Branduardi, e sarà l'11 novembre al Teatro Massimo, e poi un asso della Jazz Fusion, che è Jeff Lorber, che si esibirà il 20 novembre.
0: Allora Nicola, veramente sei stato prezioso nel raccontarci quasi ogni dettaglio, però tutto lo possiamo trovare sul sito, che è formaepoesianeljazz.com, dove da lì si possono, immagino, acquistare anche biglietti, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: Perfetto.
1: Appunto è così.
0: Allora ci saluti tutta Cagliari, un abbraccio a voi e grazie veramente per la disponibilità.
1: Senz'altro, vi saluto dalla calda Cagliari, perché qua ci sono ancora 32 gradi,
0: Un dettaglio. Quindi andate al mare a fare il bagno ancora, immagino, più o meno, dai.
1: A me piacerebbe, però insomma, quando lavori è difficile riuscire a coniugare questo, magari.
0: È importante che il tempo regga almeno dal 1 al 4 ottobre per questo bellissimo festival. Grazie mille a Nicola Spiga con noi. Grazie Nicola, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata. Noi continuiamo in musica, naturalmente, nel nostro pomeriggio di In Blu 2000, è una canzone proprio, vedi, a tema estivo, Golden Summer.

porta quasi in un altro mondo magico con il volo Zucchero Sugar Fornaciari, direttamente dagli anni 90. Parlavamo qualche giorno fa delle riprese di Lucio, questo film biografico dedicato a Lucio Dalla. Ci sono dei dettagli in più anche in rete, trovate le prime foto dal set, che stanno trasformando letteralmente Bologna in questo set davvero a cielo aperto, con scene ambientate anche in moto d'epoca. Le registrazioni continueranno fino al 2 ottobre prossimo tra il centro storico, i Colli, la Bolognina, la Certosa, luoghi legati alla storia di Lucio Dalla. Valentino Aquilano interpreterà appunto il cantautore ed è arrivato su una moto d'epoca anche lui durante le scene. C'è stato un piccolo incidente di percorso anche per quanto riguarda l'utilizzo della moto. Lucio Dalla aveva una grandissima passione proprio per queste moto d'epoca, ne aveva una datata 1969. Poi c'è anche il Morandi, da giovane grande amico di Lucio Dalla, interpretato proprio dallo stesso figlio di Gianni Morando, Gianni Morandi 13 Pietro, che è appunto Pietro, nei panni di Gianni da giovane quando canta Vita insieme al grande Lucio. Ripenso a quel tempo lontano e all'amicizia con Lucio, ha detto Gianni Morandi, commosso, apprezzando molto e essendo molto emozionato anche nel vedere il figlio Pietro interpretare proprio lui. In my head.

Un'altra di quelle voci che ti rapiscono letteralmente, la bellissima voce di Sienna Spyro con Great Expectation, questa sua nuova canzone. E allora siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme. Tra poco arriverà la nostra redazione con le news, ma dopo l'ultima mezz'ora delle parole di In Blu 2000 per questo venerdì 25 settembre la consumeremo, la vivremo anche parlando di Caro Pausa Pranzo, ecco sì, anche quella è aumentata. E poi parleremo anche di cinema con il ritorno in grande spolvero di Tom Cruise, che pare già in corsa verso l'Oscar quest'anno come miglior attore protagonista. Vi lascio per il momento con questa degli Oasis.

Le parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti. Perché sei qui?
3: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone in Francia per il suo viaggio apostolico. Costruire insieme un mondo giusto è il fondamento stesso della cooperazione internazionale. Le nostre esperienze, abilità e competenze sono volte a edificare uno spazio accogliente verso tutti e fecondo per ciascuno, affinché ogni popolo possa crescere nella pace. Così il Papa nel suo discorso all'UNESCO a Parigi. Questa mattina l'incontro con le autorità e i diplomatici all'Eliseo. Il pontefice andrà poi a Notre Dame per la celebrazione dei Vespri con i vescovi e i sacerdoti e questa sera la veglia con i giovani nello Stade de France. In Ucraina si aggrava il bilancio dei raid notturni della Russia su Kiev. Sono 5 le vittime, fra cui un adolescente di 14 anni. Un attacco di droni contro un edificio per ufficio avvenuto in pieno giorno ha causato almeno 4 morti e 7 feriti, mentre questa mattina un altro drone ha colpito un edificio residenziale uccidendo un ragazzo di 14 anni. La guerra Stati Uniti-Iran. Teheran propone a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare.
1: Una settimana per fermare la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e tornare a negoziare sul nucleare è la proposta che l'Iran ha fatto arrivare agli Stati Uniti per provare a riaprire il dialogo. Il piano prevede 7 giorni di tregua su tutti i fronti, compreso il Libano. In cambio Washington dovrebbe sbloccare oltre 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, alleggerire le sanzioni sul petrolio e revocare il blocco navale. Solo allora Hormuz verrebbe riaperto e ripartirebbero i colloqui sul nucleare. Per ora però nessuna svolta. I colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran a New York non hanno prodotto risultati concreti. Teheran continua a chiedere una soluzione diplomatica, ma alza anche i toni. Il presidente Pezeshkian avverte che i paesi europei che hanno sostenuto le operazioni americane contro l'Iran dovranno affrontarne le conseguenze. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Il Colosseo resta chiuso fino a sabato dopo la morte dell'operaio di 22 anni, 7 gli indagati per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista per lunedì. All'attenzione della procura ci sono i documenti relativi all'appalto e ai subappalti. E poco fa la notizia di un nuovo incidente grave sul lavoro a Roma. Un operaio di 64 anni ricoverato in prognosi riservata per una grave emorragia cerebrale dopo essere caduto da una scala. L'uomo originario del Bangladesh stava tinteggiando i locali di un negozio in ristrutturazione in via Prenestina. Sul caso è stato avviato un fascicolo. È tutto, grazie per l'ascolto.

Continua il nostro appuntamento del venerdì pomeriggio in questo 25 settembre con le parole di Inblu 2000. L'ultima mezz'ora insieme, come al solito, ricca di curiosità anche che riguardano non solo la musica ma anche il cinema, quindi ritorneremo un po' anche alle nostre passioni quotidiane. Dopo Emma, Fabri, Fibra, che hanno aperto ufficialmente quest'ultima mezz'ora con la loro antidroga, un po' di saluti a Mary, Rosanna e Mauro che ci hanno scritto negli ultimi minuti augurandoci buon pomeriggio ma anche buon weekend, quindi ormai ci siamo, le ore scorrono verso il fine settimana, quindi ragazzi raccontateci anche cosa farete in particolare nelle prossime ore, nelle prossime giornate. L'indirizzo di posta elettronica è diretta a radioinblu.it, poi vi ricordo di seguirci anche se andrete magari da qualche parte a fare un weekend rilassante, mordi e fuggi, con la nostra app Play 2000 ci seguite veramente dappertutto, in ogni luogo, quindi scaricatela gratuitamente per il vostro smartphone Play 2000 oppure andate sul sito play2000.it per ascoltarci e soprattutto recuperare tutti ma tutti i nostri contenuti in podcast. Ritorna la musica italiana, c'è Samuele Bersani con Senza Titoli.

si intitola West My Tears, il ritorno di James Arthur, che mi è sempre piaciuto, diciamo, uno stile, anche una voce molto particolari. Qui su Blue 2000 nel nostro pomeriggio, beh, si deve parlare piuttosto della merenda o della pausa caffè a questo punto, anziché la pausa pranzo, ma noi ritorniamo a parlare di pausa pranzo in qualche modo. L'avete fatta oggi? Siete sazi? Siete tranquilli? Al momento anche in ufficio? Ecco, fatemi sapere. Intanto vi dico che in un anno è aumentata anche la pausa pranzo, ma neanche a dirlo, è aumentato tutto. Si può spendere fino a 3.250 euro per la pausa pranzo, è incredibile. Il rimedio unico è ovviamente quella che proponiamo e naturalmente sponsorizziamo tantissimo anche in altri appuntamenti, la schiscetta. Ecco, pausa pranzo lavorativa per gli italiani sempre più cara. Secondo questa ricerca di Federconsumatori, in un anno lavorativo si può arrivare a spendere tra i 2.760 e i 3.250 euro. Sono soldi. Un pasto completo, un primo, un'acqua, un dolce, un caffè può costare in media 16,19 euro quando ti va bene, voglio dire. Ma non è tutto perduto, perché in soccorso a noi lavoratori arriva la schiscetta, che può far risparmiare fino al 75%, quindi un bel pasto sano fatto in casa costa mediamente 4,9 euro, con la possibilità di scendere a 2 euro scegliendo magari ingredienti vegetali come i legumi, ottimizzando i tempi di cottura, eccetera. Le soluzioni quindi per risparmiare ci sono, anche se la schiscetta resta la soluzione più vantaggiosa. Il risparmio per la pausa pranzo lavorativa può essere attuato scegliendo prodotti anche monodose, cioè quegli alimenti confezionati in porzioni singole pensate per essere consumate in un unico pasto. L'allarme è arrivato da Federconsumatori, che sottolinea la necessità appunto di questi interventi strutturali mirati per tutelare i lavoratori di fronte a questi aumenti che appaiono in molti casi ingiustificati e sproporzionati. In primo luogo si chiede un innalzamento del valore dei buoni pasto, spesso sono insufficienti a fronte dei rincari registrati negli ultimi anni. In effetti vai col buono pasto al supermercato, comunque a prendere anche il pasto quotidiano, diciamo, per il lavoro, e non basta quasi mai del tutto. L'associazione sollecita una vigilanza anche più stringente sulle dinamiche di mercato che incidono poi sul costo della vita quotidiana, quindi un monitoraggio puntuale e continuo dei prezzi praticati da tutti: bar, tavole calde, mense, punti di ristoro. Gli aumenti rilevati potrebbero infatti risentire in diversi contesti di dinamiche poco trasparenti e volontà speculative, ma quello è un altro discorso che non spetta a noi ovviamente indagare. Continuiamo con la musica. Sky Newman è in arrivo, questa è Man of the House.

Sky Newman su In Blue 2000, le novità non mancano mai. Tra poco invece ritorneremo, faremo un salto indietro nel tempo grazie a Elite FIBA, e vi dico che parleremo tra poco anche di un film che è uscito in America, noi lo stiamo aspettando, i primi di ottobre arriverà Digger, questo nuovo film con Tom Cruise che è stato elogiato dalla critica soprattutto per l'attore protagonista. Intanto Elite FIBA, questa è Vivere il mio tempo.

È finita e le prime reazioni internazionali restituiscono il ritratto di un film, di un'opera destinata a far discutere a lungo. È diretta dal regista Alejandro González Iñárritu ed è in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 2 ottobre nel nostro paese. Il nuovo film si intitola Digger e riesce nell'impresa, a detta della critica americana, di spaccare a metà proprio la critica cinematografica, raccogliendo consensi unanimi soprattutto per le performance e le interpretazioni del cast. Al centro della scena troviamo Tom Cruise, che abbandona temporaneamente i panni del divo action per vestire i panni di Digger Rockwell, questo potente ed eccentrico magnate del petrolio la cui spregiudicatezza innesca una catastrofica crisi globale. Mi ricorda qualcuno, ma qualcuno di reale, vabbè. È una prova d'attore talmente potente da spingere la critica a definire la sua performance addirittura la migliore dei tempi della memorabile partecipazione al film Magnolia del 1999, dove era stato tra l'altro anche candidato all'Oscar. Quindi la critica ne ha lodato le capacità di risultare ambiguo sopra le righe e magnetico. Quindi un film che si poggia direttamente sulla notevole forza interpretativa di Tom Cruise, mi pare di capire. Accanto al protagonista in Digger sfoggia questo altissimo livello di attori, di addetti ai lavori che alle prime proiezioni hanno visto e hanno elogiato il cast. C'è anche John Goodman, Sophie Wilde, che impreziosiscono questo racconto coraggioso fuori dagli schemi. E a non convincere però pienamente tutti i critici è stata la gestione autoriale di Iñárritu, che ha confezionato questa satira grottesca, straripante di idee, cambi di tono repentini e situazioni che sono volutamente al limite dell'assurdo. Beh, staremo a vedere anche il giudizio del pubblico italiano, uscirà tra pochissimo il 2 ottobre anche dalle nostre parti questo Digger, quindi teniamolo d'occhio.

Lo so, ormai il tempo a disposizione è finito, l'ultima mezz'ora se n'è bella che è andata, quindi grazie per tutto il vostro affetto e tutto il vostro calore con i vostri messaggi. Noi ci risentiamo lunedì prossimo con le parole di Blu 2000 dalle 15 alle 16.30 e poi vi ricordo ovviamente di rimanere con noi per tutti i nostri appuntamenti del pomeriggio e la nostra bella musica.

0: pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa in Francia: la vita è un dono, non merce. La guerra, la più terribile opera umana. Lo ha detto il Papa all'UNESCO a Parigi, seconda tappa nella capitale francese, dopo l'incontro questa mattina all'Eliseo con le autorità e i diplomatici. A Notre Dame il Papa sta per iniziare la preghiera dei Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose. Questa sera la veglia con i giovani allo Stade de France. 5 in Ucraina, 5 le vittime negli attacchi diurni della Russia sulla capitale Kiev. Mosca sta monitorando con attenzione quali paesi intendono fornire o abbiano già fornito all'Ucraina licenze per la produzione di armi, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Pieskov, interpellato in merito alla dichiarazione del presidente ucraino Zelensky, secondo cui Trump gli avrebbe promesso di concedere la licenza per la produzione di missili da difesa Patriot. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua e la riapertura di Hormuz.
1: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, e poi la riapertura di Hormuz entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Incendio in una palazzina a Lucca, 2 morti e 13 feriti, fra cui bambini. Le vittime sono un 65enne e una 73enne. Dai primi riscontri il rogo potrebbe essere stato provocato da un mozzicone di sigaretta. E secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, le fiamme si sarebbero sprigionate proprio dall'appartamento al pian terreno dove abitavano le 2 vittime. L'Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, lo scrive l'Eni in un comunicato. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario: Papa Leone in Francia, la vita e dono non merce, così il pontefice nel suo discorso all'UNESCO in corso a Notre Dame, la preghiera dei Vespri questa sera, la veglia con i giovani. Ucraina, 5 morti nei raid russi che hanno colpito in giornata la capitale Kiev. Si indaga sulle cause dell'incendio di una palazzina di 3 piani a Lucca nel quale sono morte 2 persone. Presentata oggi la festa del cinema di Roma che torna dal 13 al 25 ottobre con la sua 21ª edizione. Buonasera da Antonella Mitola. Papa Leone in Francia, a Parigi, a Notre Dame, il Papa presiede la preghiera dei Vespri con i vescovi, sacerdoti e religiosi. Nel primo pomeriggio il discorso all'UNESCO e noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Ficilli. Buonasera.
1: Buonasera da Notre Dame, mi trovo esattamente all'esterno della cattedrale dove all'interno c'è Leone, sta presiedendo la recita del Vespro. La cattedrale è restituita alla sua bellezza dopo il rogo devastante di 7 anni fa. Il semplice fatto di entrare ci pone di fronte adesso a una bellezza che parla al nostro cuore inquieto, lo chiama alla pace. Sono parole di Leone appena pronunciate, ricordando però anche che non dobbiamo dimenticare la finalità di ogni chiesa e di questo tempio: la preghiera e la lode a Dio. La nobile semplicità del canto, della parola, del gesto liturgico possono rappresentare per molti lo squarcio, un'oasi di pace in una società iperconnessa e rumorosa. Papa Leone ha atteso in serata dalla veglia con i giovani per arrivare qui, addirittura scoperto, è stato salutato, dicono le autorità, lungo la strada da 300.000 parigini in festa. Per adesso da Parigi è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili e noi ci spostiamo ora in Ucraina. Almeno 5 morti e 30 feriti è il bilancio dell'ultimo attacco su Kiev da parte dell'esercito russo. Zelensky chiede supporto all'Occidente, intanto la diplomazia prova a fare un passo avanti. Raffaella Frullone.
2: Ancora una volta Kiev fa i conti con la guerra. Secondo le autorità ucraine, nel quartiere centrale di Pechersky, un palazzo di 16 piani è stato colpito nella notte da un drone, tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. In un secondo attacco, questa volta in pieno giorno, un altro drone ha centrato invece un edificio nel distretto di Solomianskij. Mosca negli ultimi mesi ha intensificato l'impiego di droni, compresi nuovi modelli a reazione che stanno mettendo sotto pressione le difese aeree ucraine. Il Cremlino ribadisce però che i civili non vengono colpiti deliberatamente, che gli obiettivi sono solo infrastrutture e siti militari. Zelensky dalla sua cerca di rafforzare proprio la difesa dei cieli, rivolgendosi ancora una volta all'Occidente. Il presidente ucraino ha annunciato di aver ricevuto da Trump il via libera alle licenze per produrre in Ucraina missili Patriot, ma i tempi saranno lunghi, potrebbe servire almeno un anno. Intanto si riapre uno spiraglio sul fronte diplomatico. Il portavoce del Cremlino Peskov ha riferito che un incontro tecnico trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina potrebbe tenersi a dicembre negli Emirati Arabi Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E l'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua, la riapertura di Hormuz. Successivamente verranno avviati colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Sentiamo Federica Margaritora.
3: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, e poi la riapertura di Hormuz entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Eleni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con la possibilità di estensione fino a fine anno, lo scrive l'ENI in un comunicato. E al centro del dibattito politico anche la scuola dopo il decreto sul tetto degli alunni stranieri varato ieri dal governo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Antonella, tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per genitori, gli istituti tecnici si chiameranno licei in sintesi, il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe stato frutto di un'intensa mediazione con il Quirinale, nel provvedimento infatti scompare la norma che prevedeva una punizione per i genitori che non vogliono seguire corsi di italiano, inoltre previsto per gli istituti in cui il superamento del tetto del 30% sarà inevitabile, invece dello smistamento degli alunni vengono attivati corsi di italiano, confermato invece il divieto a partecipare alle lezioni con il volto coperto. Per le opposizioni invece le decisioni del governo di agire sulla scuola e sull'immigrazione rappresenta soltanto una strategia da campagna elettorale per frenare l'ascesa di Vannacci, mentre arrivano le prime proteste da parte degli studenti, flash mob davanti a Montecitorio per dire no al decreto del governo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Riapre domani il Colosseo, lo ha annunciato il ministro Giuli. Il sito era rimasto chiuso dopo la morte dell'operaio di 22 anni. 7 gli indagati per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista lunedì. All'attenzione della procura ci sono documenti relativi agli appalti e ai subappalti. L'economia sommersa non si vede, non si tasta. In Italia vale oltre il 9% del PIL e moltiplica le disuguaglianze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Il lavoro sommerso è una vera e propria economia invisibile che non si vede e non si tassa. Una voragine di 197,6 miliardi di euro, pari al prodotto interno lordo dell'Emilia-Romagna e al 9,2% del PIL del paese. I dati emergono da un'indagine Censis Confcooperative. Il sommerso sottrae ad ogni italiano, dai neonati agli anziani, 3.350 euro e con la stessa somma si potrebbe coprire per oltre un anno la spesa sanitaria nazionale, che vale 142 miliardi l'anno. Il sommerso italiano si compone, secondo la ricerca, di tre ingredienti: 108,2 miliardi da sottodichiarazioni di imprese, professionisti e lavoratori autonomi che dichiarano al fisco meno di quanto guadagnano, 77,2 miliardi di euro da lavoro irregolare e 12,2 miliardi di euro da altre componenti, dagli affitti in nero alle mance non dichiarate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ora la cronaca: si indaga sulle cause dell'incendio di una palazzina di tre piani a Lucca nel quale sono morte due persone. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Io sono uscito dalla finestra da solo.
7: È ancora sotto shock uno degli inquilini del palazzo di tre piani nel quartiere San Vito a Lucca, in cui ieri sera si è sprigionato un incendio che ha ucciso due persone: Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, di 73. Le fiamme sono partite intorno alle 23:30 proprio dall'appartamento al piano terra della coppia, tra via Bertini e via Corsica, e si sono estese rapidamente all'interno dell'immobile, impedendo così agli altri condomini di scappare attraverso le scale. Le famiglie si sono rifugiate sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorritori. 13 persone, fra cui tre bambini e un neonato, sono state messe in salvo dai vigili del fuoco e portate in ospedale. Una volta domato il rogo, i pompieri sono entrati nell'appartamento. La donna è stata trovata carbonizzata nel soggiorno, mentre il marito era in camera da letto e, secondo quanto accertato, sarebbe morto per aver respirato fumo. Sull'origine dell'incendio, l'ipotesi più probabile per gli inquirenti è quella di una sigaretta lasciata accesa vicino a una bombola di ossigeno che usava uno dei due coniugi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Operazione in tutta Italia dei carabinieri della Digos. Esaltavano Hitler e proponevano attentati contro moschee, sinagoghe e scuole. 14 minori perquisiti. Sentiamo David Murgia.
8: 14 minorenni e 3 adulti, 17 persone sparse in diverse città italiane, ma unite dalle stesse chat: Hitler, SS, antisemitismo, razzismo, negazione dell'olocausto e soprattutto manuali per costruire ordigni artigianali, indicazioni per renderli più letali e istruzioni sull'uso di coltelli e armi da fuoco. È l'inquietante mondo scoperto da rosse dei carabinieri e della Digos, che hanno eseguito 17 perquisizioni in numerose province italiane, da Roma a Milano, da Bologna a Palermo. Le accuse vanno dalla propaganda razzista all'istigazione a delinquere, fino alla d'attività con finalità di terrorismo. Due gruppi finiti al centro dell'indagine: la chat del Nuovo Ordine Europeo e il Fronte Fascista Italiano, comunità virtuali nelle quali venivano esaltati attentatori suprematisti, condivisi video di stragi, materiale neonazista e proposte di attacchi contro moschee, sinagoghe e perfino scuole. Solo qualche giorno fa un 14enne, anche lui vicino ad ambienti digitali suprematisti, avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la propria insegnante. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare elementare a Trepuzzi, nel Leccese, è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Subito è stata allertata la dirigenza. Dopo 3 anni ha riaperto la scuola del Patriarcato Latino a Gaza City, l'unica cristiana al momento operativa. Gli ultimi ad entrare in classe i bambini della scuola materna. Padre Gabriel Romanelli, parroco e direttore della scuola, la definisce la realizzazione di un sogno grazie all'aiuto del Patriarcato Latino e di tantissimi donatori. Ascoltiamo Padre Romanelli.
9: Nonostante che la situazione a Gaza è gravissima, finalmente si è annoverato il sogno di riaprire ufficialmente le scuole. E dopo tanto sforzo nel rinnovamento di tutti gli spazi, di aver preso in affitto, di aver recuperato una casa, una bellissima casa di una famiglia cristiana, siamo riusciti ad aprire in quella casa la scuola materna, e con 189 bambini, e la scuola qua nella parrocchia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola superiore, con 820 alunni. È una cosa bellissima, molto commovente vedere diversi genitori, i padri pure commossi fino alle lacrime, cristiani e musulmani, cercando di organizzare il trasporto che porti frutto per la vita eterna, che innamori ai bambini e ai ragazzi all'amore, alla verità, al rispetto verso tutti.
0: Presentata oggi la Festa del Cinema di Roma, sentiamo Fabio Falzone.
10: Cercavo lo scatto perfetto, le due metà che combaciano.
11: L'hai trovato? Non a caso Reaprire è un film italiano firmato da un regista apprezzatissimo dal pubblico, Paolo Genovese, con Il rumore delle cose nuove. Sullo schermo un cast di stelle, Fanelli, Pandolfi, Puccini, Accorsi, al centro il tema della coppia e dei sentimenti. La Festa di Roma, edizione numero 21, conferma la sua vocazione popolare ma anche di passione per il cinema. 100.000 presenze nell'ultima edizione, come è stato ricordato oggi, e anche in questa edizione non mancano titoli interessanti ed estremamente originali, dall'omaggio a Rocky, una nuova versione del Fantasma dell'Opera interpretata da Diva Cassel, attesa per il docufilm Mustang di Kasia Smotriak, in cui racconta il legame con un paese dall'altra parte del mondo, un viaggio compiuto con Pietro Taricone, la cui eredità è raccolta oggi dalla figlia Sophie. Fabio Falzone, linea allo studio.
0: Yannick Sinner s'altera anche il torneo di Pechino, il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, ha annunciato con dispiacere il tennista.

0: Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi è al microfono. In questa puntata vi presentiamo la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
2: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, c'è una parola che usiamo spessissimo, una parola che ha il sapore di vecchie foto, di canzoni ascoltate alla radio in un pomeriggio di pioggia, di profumi che credevamo dimenticati. È la parola di questa settimana. Nostalgia. Oggi la consideriamo un sentimento dolce amaro, un po' romantico. Ma se fossimo nel 1688 e voi foste dei soldati svizzeri al fronte, la nostalgia sarebbe la vostra condanna a morte. Nello spazio di oggi voglio portarvi in un viaggio dentro questa parola, per cercare di scoprire come non sia la nostalgia solo uno stato d'animo, ma una vera e propria bussola dell'esistenza umana. Partiamo dall'inizio, dalla sua carta d'identità linguistica. La parola nostalgia non è antica, come sembra. Non esisteva nel greco classico, è stata inventata alla fine del 600 da un giovane medico svizzero di nome Johannes Hofer. Hofer doveva dare un nome a una malattia misteriosa che colpiva i mercenari svizzeri quando combattevano lontano dalle loro montagne. Questi soldati perdevano l'appetito, venivano colti da febbri altissime, sprofondavano nella depressione e in alcuni casi morivano letteralmente di crepacuore. Il medico unì due parole greche, nostos, che significa ritorno a casa, e algos, che significa dolore, sofferenza. La nostalgia, nella sua nascita scientifica, è letteralmente il dolore del mancato ritorno. Era una malattia dello spazio. Curiosamente, all'epoca l'unico rimedio conosciuto per guarire i soldati era uno solo: rimandarli a casa, restituirli alle loro valli. Se la parola è moderna, il sentimento è invece antico quanto l'uomo. Tutta la grande letteratura occidentale è in fondo una storia di nostalgici. Pensiamo all'archetipo di tutti i viaggiatori, il nostro Ulisse. L'Odissea non è il racconto di una conquista, è il racconto di un disperato tentativo di tornare. Ulisse rifiuta addirittura l'immortalità offerta dalla ninfa Calipso pur di rivedere il fumo che sale dai camini della sua Itaca rocciosa. Ma la letteratura ci insegna che la nostalgia cambia pelle

quando la storia si fa buia. Pensiamo ai grandi conflitti del Novecento, alle guerre totali. Nelle lettere dei soldati al fronte o nelle storie di chi si è ritrovato a combattere nei cieli d'Europa sotto cupi cieli di piombo, come racconta nel suo libro edito da Mondolibri, Gruppo Mondadori, Matilde Bonetti, la nostalgia diventa l'unica cosa in grado di tenere in vita l'umanità di un uomo. Un pilota polacco della RAF o un aviatore tedesco della Luftwaffe, divisi dall'odio e dalle rispettive uniformi, condividevano la stessa identica malattia. Il pensiero ossessivo di un focolare protetto, di una donna lasciata indietro, di una normalità che le bombe stavano cancellando. In letteratura, la nostalgia è la resistenza dell'anima contro la brutalità del presente. Ma facciamo un passo avanti e proviamo a guardare nella prospettiva filosofica. Se per il medico del Seicento la nostalgia era un problema di spazio, la distanza geografica da casa, i filosofi hanno capito che la nostalgia soffre di un inganno molto più profondo. La nostalgia non è una ferita dello spazio, è una ferita del tempo. Il filosofo tedesco Martin Heidegger diceva che la nostalgia è il sentimento fondamentale dell'essere umano. Perché? Perché coincide con la nostra perenne ricerca di un luogo in cui sentirci a casa nel mondo. Ma il vero dramma è che il luogo che rimpiangiamo non esiste più. Se oggi comprassimo un biglietto del treno e tornassimo nel paese in cui siamo nati, nella casa della nostra infanzia, ci accorgeremmo che la nostalgia non scompare. E non scompare perché non ci mancava quel luogo. Ci mancava il tempo in cui eravamo in quel luogo. Ci mancava la nostra giovinezza. Ci mancavano le persone che non ci sono più. Ci mancava la promessa di futuro che avevamo allora. La nostalgia è il dolore per un passato che sappiamo essere irreversibile. È il tentativo impossibile di combattere la freccia del tempo che va solo in avanti. E allora a cosa ci serve oggi la nostalgia? In un'epoca dominata dal mito del presente continuo, dove tutto si consuma in fretta sullo schermo di un cellulare, la nostalgia viene spesso vista come un difetto, una debolezza da vecchi, un freno al progresso. Ma se guardiamo bene all'etimologia con cui abbiamo aperto questo viaggio, la nostalgia contiene in sé addirittura una forza doppia. C'è il dolore, algos, certo, ma c'è soprattutto il movimento del ritorno, nostos. La nostalgia non inchioda al passato. Al contrario, ci ricorda chi siamo
È la custode della nostra identità. Ricordare ciò che abbiamo amato, il calore di una casa, la purezza di un ideale che abbiamo perduto, ci dà la misura di ciò che dobbiamo cercare nel nostro futuro. Non dobbiamo avere paura, allora, se ogni tanto veniamo colti da questa sottile febbre che tormentava i soldati svizzeri. Non è un segno di resa, è la prova che il nostro cuore ha una storia e che quella storia sta ancora cercando la sua strada verso casa. Grazie, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, del vostro ascolto.

famiglia cristiana il resoconto di una importante iniziativa, di quelle che non possono, non debbono passare sotto silenzio. Preti contro il genocidio, una voce di pace per le strade di Roma. Da San Pietro alla sede di Leonardo, sacerdoti e fedeli hanno sfilato per denunciare le violenze in Palestina, testimonianze, boicottaggio del commercio delle armi, difesa civile non armata per costruire alternative alla guerra. 100 preti contro il genocidio. Forse pochi, secondo qualcuno, più che sufficienti per chi ricorda che attorno a Gesù erano in 12. Sfilano per le piazze di Roma, dalla parrocchia di Santo Spirito in Sassia, a 2 passi da San Pietro, fino a piazza sede della Leonardo S.p.A. che ha siglato accordi commerciali in armamenti con Israele. Cantano in italiano, francese, inglese, pregano per il popolo libanese, per i palestinesi. Volano gli aquiloni, quelli che i bambini di Gaza non possono più dirigere verso il cielo, pena essere bombardati dai droni israeliani. In realtà, anche se nel nome resta i 100 preti, siamo oltre 2600 da 57 paesi diversi, con 3 cardinali e 27 vescovi, così spiega Don Rito Maresca, che è iniziatore di questa idea. Parroco di una parrocchia, Santa Maria di Galatea, di Piano di Sorrento, a Napoli, racconta che tutto nasce da un appello di una suora italiana che vive in Giordania, Suor Giovanna. Aveva scritto un post su Facebook un anno fa dicendo: perché la Chiesa non dice niente? Perché i preti non dicono niente? Perché non si organizza un momento di preghiera al Quirinale? Io l'ho incontrata, racconta, e un gruppo di noi sacerdoti si è detto che dovevamo ascoltare questa donna. Ci siamo chiesti se potevamo fare qualcosa. Abbiamo pensato che ciascuno di noi può fare la differenza. Noi sacerdoti, anche voi giornalisti, tutte le persone, ci siamo autoconvocati, abbiamo stilato un documento. Non ci aspettavamo che ci fosse una adesione così immediata. Tra i sacerdoti, che dice al microfono Don Rino, sperano di non ritrovarsi qui l'anno prossimo, perché significherebbe che non ce n'è più bisogno, le popolazioni vivono in pace. Poi ci sono suore, c'è gente comune, sfila Suor Genevieve, la piccola sorella di Gesù, che tutti ricordiamo in piedi accanto al feretro di Papa Francesco. Questa manifestazione è molto importante, dice, precisando che non siamo contro Israele, ma contro chi comanda in Israele, non solo. Alexis Zanotelli aggiunge che è fondamentale essere qui come preti contro il genocidio, perché questo significa anche riportare ciascuno nelle proprie comunità quello che avviene e svegliarli. Questo è un passo fondamentale, che le comunità cristiane prendano coscienza di ciò che sta avvenendo e si muovano. Seconda cosa importante: tradurre questa consapevolezza in prassi non violenta. Terzo, boicottare le banche che danno soldi a Israele per acquistare le armi. Sono tutte le parrocchie riunite che devono decidere
di boicottarli. E solo così metteremo in crisi un sistema, come avevamo fatto con il Sudafrica. Così si fanno passi in avanti. Questo stesso movimento, aggiunge un altro combognano, padre Dario Bossi, per anni impegnato in Amazzonia, si sta replicando in Brasile, in Irlanda, negli Stati Uniti, e sono iniziative molto libere, hanno l'intento di scuotere dal di dentro la Chiesa perché una parola di pace coraggiosa sia assunta non solo da preti ma da tutto il popolo di Dio. Noi siamo qui non per rappresentare noi stessi ma come pastori di comunità intere. Abbiamo una responsabilità grande che è quella di smontare una narrativa che ancora oggi giustifica la guerra, al contrario mantenere viva la narrativa della non violenza evangelica. Oltre alla marcia e alla preghiera, i sacerdoti hanno dedicato un'intera giornata di studio per cercare di condividere elementi profondi che ci permettano, dicono, di avere delle posizioni non ideologiche, non superficiali, profondamente evangeliche e allo stesso tempo profondamente attente alla storia. Un po' di speranza viene anche dalla risposta della società civile e delle nostre comunità cristiane. C'è una sensibilità che cresce, uno sgomento di fronte al clima di guerra. I pezzi di questa terza guerra mondiale si stanno pericolosamente avvicinando. Il mosaico si sta componendo in maniera spettrale. Credo che noi cristiani abbiamo una parola nuova, rivoluzionaria, pacifica, che è la parola della non violenza, della diplomazia, dell'obiezione di coscienza. Vedere per esempio che siamo riusciti ad arrivare alle 50.000 firme per il disegno di legge sulla difesa civile non armata e non violenta è una delle risposte di speranza anche al conflitto israeliano-palestinese. E non sono solo marce e parole. Anche solidarietà concreta, come quella che ha portato Don Davide Ferrini della diocesi di Faenza in Romagna a visitare la Cisgiordania. Siamo qui, spiega, perché non possiamo tenerci dentro quello che abbiamo nel cuore. Dobbiamo portare parole di pace e di riconciliazione. Possiamo farlo nelle piccole cose anche quotidiane di ogni giorno. Dal viaggio in Palestina mi sono portato dietro le parole che ci ha affidato un capovillaggio assediato dai coloni. Ci ha detto che possiamo fare tanto nel nostro paese e di non dimenticare quello che abbiamo visto. A Taibè, villaggio interamente cristiano, sono rimasti 1.068 abitanti e altre 4 famiglie numerose sono andate via proprio qualche giorno prima del nostro arrivo. Abbiamo visto una situazione davvero brutta, eravamo circondati con uno spazio sempre più ristretto. Non siamo andati a Gaza, ma vedevamo gli aerei militari che andavano verso la striscia. Poi nei villaggi della Cisgiordania abbiamo vissuto questo strangolamento. La terra attorno alle case si stringe sempre di più, circondati da forze che stringono, stringono, stringono. Noi abbiamo cercato di portare la nostra solidarietà, la nostra amicizia, la nostra disponibilità a essere la loro voce. Don Davide parla di una situazione diventata insostenibile negli ultimi anni e della grande resistenza interiore, spirituale, umana, del loro grande coraggio. Hanno incontrato anche il cardinale Pizzaballa, veramente sofferente, era di ritorno da un mancato colloquio con un rabbino che ha dichiarato che bisogna sterminare tutti i palestinesi. Per il cardinale, che ha dedicato la vita al dialogo con gli ebrei e con la cultura ebraica, è stato un grande dolore, anche se lui non demorde
continua a cercare legami con una società diversa, continua a gettare semi che speriamo portino frutti per una società migliore. Intanto noi qui in Italia portiamo il battito del nostro cuore in sintonia con il loro. E mentre si agitano i cartelli e si leggono i nomi delle centinaia di bambini uccisi a Gaza e in Libano dopo la dichiarata tregua, Don Andino Capovilla sottolinea che siamo un segno per dire che il tempo del silenzio è finito. Non si può concedere a Israele questa impunità. Perché, conclude padre Moreno Versolato, cappellano di Re Bibbia, crediamo nell'umanità e desideriamo che possa vivere e non morire. In Palestina è stato di recente accompagnato proprio dalla benedizione dei suoi detenuti. Uno per uno mi hanno segnato la fronte con la croce prima di partire, da una sofferenza all'altra. Ho visto in particolare il dramma delle donne e dei bambini. Gli uomini sono in carcere o uccisi o hanno perso il lavoro perché gli hanno sospeso i permessi. Così sono le donne a far andare avanti l'economia con tanti sacrifici. Noi abbiamo portato la nostra solidarietà. È importante non farli sentire soli. Poi abbiamo visto la tenda delle nazioni, dove abbiamo trovato dei giovani italiani che fanno da sentinelle nei villaggi assediati dai coloni. Un gesto molto concreto, quello di andare di notte nelle case dei palestinesi perché possano dormire mentre gli italiani vegliano, perché è di notte che i coloni, che prima impiantano tutto attorno alle loro città, scendono per appropriarsi delle case dei palestinesi e così, per difendere le proprie abitazioni, le famiglie sono costrette a stare sveglie di notte. I volontari fanno sì che si possano riposare. Nel deserto di Giuda abbiamo visto il lavoro cresciuto attorno a due suore comboniane che fanno alfabetizzazione digitale e scuola di ricamo. Sembrano gocce nel deserto, ma sono anche semi di un mondo nuovo possibile. Termina la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci sulle nostre frequenze dal lunedì al venerdì alle 12:06 minuti e 18:15. E seguiteci anche quando siete in auto attraverso il DAB alla lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri

0: Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontro in Blu Cortona, ben trovati da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo giunti alla 26esima domenica del tempo ordinario, il Vangelo è sempre quello di Matteo, siamo al 21esimo capitolo. Voglio ricordare oggi che Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, ha descritto il testo matteano come il Vangelo ecclesiale per eccellenza, il più studiato dai padri della Chiesa. Nelle sue catechesi Papa Benedetto spesso lo citava affermando che il Vangelo di Matteo riassume il cuore della fede nella frase «Misericordia io voglio e non sacrifici». Bene, a questo punto leggiamo insieme il Vangelo della 26esima domenica del tempo ordinario. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì signore, ma poi non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero il primo, e Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Della parabola di questa domenica si può fare una prima lettura. Non chi dice Signore, Signore è vero discepolo, ma chi concretamente fa la volontà di Dio. È il fare che conta, quindi, e non l'obbedienza apparente, l'entusiasmo facile, perché quello è inconcludente. Per capire che cosa significhi per Matteo il verbo fare, bisogna leggere il grande affresco del giudizio. Due i tratti principali: l'universalità, piccolo fratello di Gesù è qualsiasi bisognoso, e la concretezza del prendersi cura dei bisogni di ogni genere, anche stranieri. Ero straniero e mi avete ospitato. Ma questa lettura non ci porta ancora al centro della parabola, un centro che è costituito da una affermazione. In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Qui le parole di Gesù si fanno dirette, passano al voi e coinvolgono tutti gli interlocutori di Gesù, ma anche noi stessi ovviamente. È chiaro che Gesù non intende mettere un principio, come se volesse affermare che tutti i peccatori, per il fatto stesso di essere peccatori, entreranno nel regno e che al contrario nessuno che è giusto potrà entrare. No, più semplicemente Gesù constata una situazione di fatto che però si ripete e che in ogni caso, direi, deve essere occasione per ognuno di noi di un esame di coscienza. Quindi ecco la situazione: Gesù ha incontrato uomini giusti che lo hanno rifiutato e ha incontrato uomini della strada, magari anche poco dediti alla giustizia, ma che poi dopo lo hanno accolto. Di fronte a questa situazione, che è possibile, i cristiani, e quindi tutti noi, dobbiamo riflettere e comprendere che anche noi per primi abbiamo bisogno di conversione e di perdono. La prima direzione della conversione è sempre verso noi stessi. È bene che ogni cristiano, che tutta la comunità cristiana, si ponga una domanda: come è possibile che tanti credenti, di fronte a proposte evangeliche concrete, si tirano indietro e ostacolano proprio quei tentativi che dovrebbero essere loro stessi a suscitare? Così, per fare un esempio, c'è chi crede nella carità evangelica, nella fratellanza cristiana, ma poi inspiegabilmente sostiene concezioni che vanno in direzione opposta. oppure ci possono essere cristiani impegnati che tuttavia ostacolano ogni concreta iniziativa tesa a rendere la vita della comunità cristiana più attenta a chi ha bisogno. Ecco, tutto questo noi lo sappiamo benissimo, succede, quindi ha ragione il Vangelo, la conversione è anche per i giusti, non solo per i giudei. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 27 al 3 di ottobre. 27 settembre festeggiamo Sant'Adolfo, il 28 settembre Sant'Alfio, il 29 settembre San Michele, San Gabriele e San Raffaele, il 30 settembre San Girolamo, il 1 ottobre San Remigio, il 2 ottobre San Sereno e il 3 ottobre San Gerardo. E oggi ricordiamo il 29 settembre, giorno in cui si festeggiano i tre arcangeli, San Michele, San Gabriele e San Raffaele, tre nomi molto belli, anche molto comuni. I tre arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, di cui parla esplicitamente la Sacra Scrittura, sono stati riuniti in una sola celebrazione. San Michele è ora patrono della Chiesa Universale. L'imperatore Costantino eresse proprio in suo onore un santuario sulle rive europee del Bosforo e Giustiniano ne eresse un altro sulla riva opposta. Molte altre chiese gli sono state dedicate, è famosissimo il santuario sorto nel VI secolo sul monte Gargano in Puglia. San Gabriele invece è l'arcangelo forse più famoso perché è l'arcangelo dell'Annunciazione che tante volte è stato immortalato in dipinti, quadri e opere artistiche meravigliose. Annuncia al profeta Daniele come avverrà la restaurazione, annuncia a Zaccaria ed Elisabetta la nascita del precursore di Gesù, Giovanni, annuncia infine a Maria la nascita, l'incarnazione del Figlio di Dio. Vale la pena sottolineare che anche presso i musulmani l'arcangelo Gabriele ricopre lo stesso ruolo, rivela a Maometto la sua missione e gli detta il Corano, il libro sacro dei musulmani. San Raffaele, infine, il cui nome significa Dio ha guarito, accompagnò in viaggio il giovane Tobia, al quale suggerì il modo per guarire il padre da una temporanea cecità. Raffaele guarì anche Sara, futura sposa di Tobia. I tre arcangeli sono rispettivamente patroni dei bancari e dei paracadutisti Michele, dei postini e delle telecomunicazioni Gabriele, dei viaggiatori e dei farmacisti Raffaele. Auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano i nomi dei tre arcangeli. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. E anche oggi andiamo a scoprire come nel passato fatti e misfatti hanno imperversato nel nostro territorio. E iniziamo con una notizia del 1672, il 27 di settembre, il vescovo di Sansepolcro, Monsignor Lodovico Malaspina, si reca in visita a Bagno. Ma l'abate della locale abbazia non si fa trovare. Gli viene detto che è partito il giorno innanzi con mendicato pretesto di andare a visitare un suo parente. 28 settembre 1631. Alcuni cittadini di Anghiari si recano ai confini con Borgo Sansepolcro per recapitare lettere della sanità di Firenze. Ma per paura della peste gli fu sparato tre archibugiate che manco poco non vi rimanessero morti e corse tutto il contado armato in soccorso delle guardie. 29 settembre 1314. Con la mediazione del fratello del re di Napoli si stipula la pace tra Arezzo e Firenze. In sostanza si sancisce la supremazia di Firenze. 30 settembre 1224, San Francesco, proveniente dall'Averna e diretto ad Assisi, fa sosta a Borgo Sansepolcro. ed eccoci ad ottobre. Il primo ottobre del 1291 entra in carica il primo governatore di Anghiari, un nobile padovano, stato chiamato dagli anghiaresi, e lo nominarono vicario con autorità di render ragione civile cosù ministri e facesse l'esecuzione delle condannazioni e la giustizia corporale. 2 ottobre 1630, Don Simone Comanducci di Valialle muore di peste in 2 giorni, e si dice che in quel di Montaguto, da domenica in qua, sono morti 11 in 2 o 3 giorni di malattia. E infine 3 ottobre 1836, viene istituita a San Giovanni Valdarno la Confraternita della Misericordia, con cospicuo patrimonio. Le relative rendite vengono erogate al soccorso degli infermi e indigenti. Una frase da leggere insieme e da meditare per la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Anonimo. O Dio, io voglio che tu sia diverso da come mi vieni presentato. Ed eccoci giunti all'angolo musicale di questa settimana. Settembre è il mese più cantato della musica, perché non è solo la fine dell'estate, ma è un po' anche la metafora di quell'età in cui si guarda alla vita con una nuova dolcezza. Ci sono mattine settembrine in cui il tempo sembra fermarsi per far posto ai ricordi. Un mattino di settembre, ti ricordi come abbiamo ballato quella notte? E così cantava nel 1979 Neil Diamond, trasformando il risveglio di due amanti che si ritrovano dopo tanto tempo in una delle ballate più eleganti di sempre. September Morn. Un classico assoluto, firmato dal viscerale cantautore di Brooklyn. E a questo punto non mi rimane che ringraziarvi per la vostra attenzione e darvi appuntamento alla prossima settimana. Ed ecco a voi l'intramontabile September Morn. Lui è Neil Diamond. Ascoltiamo insieme questa bellissima canzone da Romano Scaramucci. Ciao e a risentirci.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci

0: 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
1: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno e buon ascolto di quella che è la pagina sportiva, soprattutto illustrativa, del fine settimana, che vi presenta tutti gli incontri in programma dalla Serie B alla seconda categoria. Proprio la Serie B che resterà ferma fino a venerdì 9 ottobre, ma giocherà regolarmente la Serie C, girone B, giunta al suo settimo turno del girone di andata. Le partite in programma 26 settembre, quindi sabato alle 14.30, Pineto Grosseto, Torres Vado alle 17.30, Livorno Pianese alle 20.30, San Benedettese Campobasso. Domenica 27 settembre ancora Ostiamare Forlì alle 14.30 insieme a Ravenna Gubbio, alle 17.30 Perugia Reggiana, Vispesaro Guidonia Montecelio, alle 20.30 Pescara Spezia. La gara invece latina Atalanta Under 23 che si giocherà alle 15.00. Sì, ma di mercoledì 14 ottobre. Trasferta insidiosissima quella della Pianese sul campo del Livorno. Alle 17.30 di sabato gli uomini di Zanchetta si recheranno al cospetto di quelli di Lucarelli. Gli Amaranto non sono e non hanno brillato certo in questo avvio di campionato, già tardati da 5 punti in classifica dallo Spezia che conduce a quota 16, mentre il Livorno ne ha 11, ma quelli di Zanchetta e Bianconeri ancora non hanno mai vinto e hanno solo 3 punti in classifica grazie a 3 pareggi. E uno dei problemi più critici di questo campionato, quell'attacco che ha segnato soltanto 2 gol, ne ha subiti 6 in difesa e quindi sicuramente il peggiore del torneo. Il campionato è solo alla 7ª giornata del girone di andata, quindi c'è tempo per reagire e per invertire quella che è la tendenza. Sono sicuro che con la forza del gruppo e dello staff e soprattutto della società a breve verremo fuori. L'importante è pensare tutti all'obiettivo comune, lo dice Luca Ercolani. Sentiamolo.
2: Luca Ercolani, dopo il pari contro la San Benedettese ti chiedo che momento insomma è per voi, per la squadra, ecco, una partita dove avete creato tanto, lo dicono insomma anche le statistiche, manca ancora però l'appuntamento con i primi 3 punti della stagione.
3: Sì, diciamo che è stato l'inizio di campionato che ci ha ricordato cosa è necessario portare in campo in questa categoria. Abbiamo analizzato i nostri errori sia nell'ultima partita anche in quelle scorse, siamo contenti di come abbiamo reagito e di aver portato a casa anche solamente un punto. Adesso guardiamo con fiducia alla partita di sabato a Livorno.
2: Senti, a livello personale, ecco, come sta andando, come ti senti anche dal punto di vista fisico dopo insomma aver trovato la maglia da titolare?
3: Tutto bene, a livello personale mi sento bene, l'importante ora il focus deve essere sulla squadra, deve essere sul farci trovare pronti sia chi gioca sia chi subentra. L'importanza di questo gruppo, i valori che ha questo gruppo, già provenienti anche dall'anno scorso, sono sicuro che anche quest'anno diciamo verrà confermata la nostra identità e che ci riprenderemo presto.
2: Sabato appunto a Livorno contro una squadra che si è rinforzata molto dall'anno scorso e che è partita molto bene, ecco, che avversario vi aspettate di incontrare?
3: Ma sicuramente un avversario in salute, sarà una partita aperta, abbiamo buone sensazioni e buoni anche ricordi dello scorso anno, speriamo che l'ambiente è caldo e positivo, noi cercheremo in tutti i modi di portare un risultato positivo a casa.
2: Senti, la terza stagione qui per te a Piancastagnaio, sei uno dei veterani, uno dei leader di questa squadra, ti chiedo insomma questo ruolo, ecco, quanto ti inorgoglisce, quanto insomma ti senti parte integrante di questa realtà?
3: No, sono sicuramente contento, qui ho sempre detto di stare molto bene, è chiaro che stiamo vivendo un momento particolare, anche per me nuovo in questa società, però con l'unione di tutti, la forza del gruppo, dello staff e anche la forza della società, sono sicuro che a breve ne usciremo, l'importante è stare tutti coesi e pensare tutti a un obiettivo comune, che è quello della salvezza.
1: In Serie D, girone E, domenica si giocherà la 5ª giornata del girone di andata. Aquila, Montevarchi, Progresso, Flaminia, Civita Castellana, San Donato Tavarnelle, Follonica, Gavorrano, Sasso Marconi, Lucchese Calcio, Siena, Mezzolara, Grassina, Prato, Ghiviborgo, Scandicci, Nuova Ternana, Serravezza Pozzi, Terranova Traiana, Tau, Calcio Altopascio, Rondinella, Marzocco. Lentamente ma si entra anche nel vivo del campionato di eccellenza Girone B con la sua terza giornata, un anticipo di lusso, un derbissimo quello fra Signa e Lastrigiana, le altre gare Antella Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle Poggi Bonzi, Collegiana Audax Rufina, Monte Esperto Le Figline, Sestese Calcio Sport Club Assa, Valentino Massola Siena, Castiglionese ed eccoci subito ad un derby tutto aretino, quello fra San Giovannese e Salzovino, fra le due squadre, entrambe titolate al la vittoria finale. Un cammino di tutto rispetto per la Sangio, una vittoria in casa roboante ed un pareggio importante sul campo del Poggi Bonzi. Salzovino due gare, tre punti, frutto di una sconfitta purtroppo in campo della Collegiana e una vittoria lontano dallo stadio delle Fonti che si sta rifacendo il manto erboso al Tripoli Ceccuzzi di Acquaviva. La soddisfazione per questa vittoria di mister Bartoli al microfono di Sport a chilometro zero.
4: Quella di domenica è stata una vittoria salutare, ecco, perché sicuramente ha portato serenità a tutto l'ambiente.
5: Sì, sicuramente c'era bisogno di tranquillizzare da un punto di vista dei risultati, non dalla prestazione, perché da Colle uscivamo con zero punti, ma sicuramente con un'ottima prestazione. Domenica poi arriva anche la vittoria, sì che tanto certo. È meglio.
4: E questo qui, sia come a Colle, no? Dove magari a Colle sono stati gli episodi che non hanno dato ragione, però domenica l'Acquaviva è stata un'altra partita dove la squadra, tutte e due le occasioni, ha dimostrato carattere.
5: Sì, infatti quello che ho fatto a loro, complimenti, dopo il primo tempo dove la prestazione non era stata eccelsa, c'è stato sicuramente un atteggiamento diverso nella seconda parte della gara dove siamo riusciti a ribaltarla, non solo per il risultato ma anche per l'occasione e per la per dominio in campo.
4: L'occasione è il volume di gioco.
5: Sì.
4: E poi stesso fatto che il gol è successo, è arrivato nel recupero, vuol dire che questi ragazzi non hanno mai mollato, ci hanno creduto fino in fondo.
5: Infatti ha fatto piacere per loro, perché insomma uno per De Filippo ha trovato il gol recentemente, poi dopo anche per Antonio, insomma, per in fondo.
4: I cambi, mister. Come ha gestito la partita?
5: È una fortuna di questa squadra. Quando abbiamo detto all'inizio che eravamo una rosa importante, oggi i cambi ci danno sempre dimostrazione che chi entra ci sta facendo fare un bel salto, quindi è piacevole questa cosa, è un piacere anche allenarli.
4: Ci andiamo a vedere la classifica, no? Dopo due giornate, insomma, questa classifica corta con tutte le squadre nel giro di pochi punti significa che questo qui è un campionato che si è livellato verso l'alto e c'è un grande equilibrio.
5: Regna equilibrio, a parte che sono due partite e basta, quindi ancora è presto, però ha dimostrato queste due prime giornate di campionato che si può veramente perdere punti con tutti e prenderli con tutti. Tanti risultati particolari, poi nelle prime giornate anche normale.
4: Che di lavoro anche.
5: Preciso, e poi dopo, ripeto, sarà un campionato molto molto equilibrato.
1: Seconda trasferta consecutiva in terra senese per la Castiglionese, che dopo aver espugnato il Bertoni contro lo Sport Club Asta, questa volta si troverà a giocare al Ceccarelli della Cerchiaia contro la formazione del Valentino Mazzola, reduce da un pareggio alla Strassigna. Forse non era questo il ruolino di marcia previsto da Biancocelesti. Iuri Pezzatini.
6: Mister Pezzatini, è finita la partita, un 1-1 sul campo della Lastrigiana. Ti faccio subito la domanda: un punto in trasferta solitamente va sempre bene, oggi c'è un po' di rammarico perché il vantaggio l'avevamo trovato noi e abbiamo subito gol subito all'inizio ripresa.
7: Sì, c'è rammarico per come è venuto il pareggio, per come l'abbiamo subito e per come dopo non abbiamo ritrovato le distanze giuste per andare a riproporre ad essere pericolosi, anche se abbiamo avuto un paio di occasioni per poter tornare in vantaggio, ma dobbiamo fare sicuramente meglio in queste situazioni qui, dobbiamo crescere, siamo all'inizio ma dobbiamo crescere in fretta.
6: Da allenatore, se riguardi nella tua mente, anche se così dopo il fischio di inizio, poco dopo il fischio di chiusura, scusami, non è mai facile fare un resoconto sulla partita, cosa c'è di positivo rispetto a domenica scorsa e cosa invece magari ancora la squadra deve cercare di migliorare?
7: No, di positivo c'è la crescita sicuramente fisica che iniziamo ad avere, perché oggi comunque continuavamo a giocare su un campo grande a temperature ancora estive. Di positivo vedo comunque dopo 10 minuti di approccio del primo tempo, vedo un ottimo primo tempo in cui forse meritavamo non uno ma il doppio vantaggio, e questo va detto perché sennò sembra sempre che prepariamo le partite così e i ragazzi ne interpretano a malo modo. Invece no, l'abbiamo interpretata bene, siamo passati in vantaggio e sappiamo bene che nel secondo tempo il primo quarto d'ora è quello decisivo. E niente, al primo errore ci hanno punito e portiamo a casa il punto.
6: Se guardiamo il lato positivo, muoviamo la classifica, togliamo lo zero appunto da quella casella e adesso ritorniamo a giocare in cerchiaia. Mazzola vuole, pensa che mister Pezzatini voglia finalmente questa vittoria?
7: No, la vittoria ci sta mancando, chiaramente è una vittoria che ci fa, la vittoria ci fa lavorare bene, e ci dà serenità, ci dà continuità nel lavoro. Però io sono ben conscio che questo è un campionato difficile dove vedo tante partite in cui i risultati sono sempre in bilico fino all'ultimo minuto e quindi dobbiamo imparare dagli errori e migliorare in questo e provare chiaramente a ripartire e a vincere la prossima partita.
1: Campionato di promozione Girone C, terza giornata di andata, un anticipo domani e che anticipo quello fra gli arancioni del Cortona Camucia e il Montagnano, quest'anno delle sette meraviglie. In Coppa vinse il Montagnano 2-0, ma allora il Cortona Camucia era ridimensionato dalle assenze. Vediamo se in campionato sarà un'altra gara. Gli altri incontri alle 15:30: Acquaviva Settignanese, Dicomano Rescorreggello, Galluzzo Nuova Fogliano, Casentino Africo, Centro Storico Le Boschi Pontassieve, Cubino Sinalunghese, Ideal Club Incisa Alberoro. Seconda giornata del campionato di prima categoria Girone E. Atletico Levana Leona Tegoleto, Bettolle Spogliano, Bibbiana Lucignano, Capolona Quarata Cavriglia, Castelnovese Chiantigiana, Olmo Ponte Santa Firmina Arezzo Impruneta Tavarnuzze, Stia Torrita, Vicio Maggio Ambra. Nel Girone F, sempre seconda giornata, Atletico Pian Castagnaio Montalcino, Badesse Monterigioni Ponte d'Arbia, Pianella Pienza, Radicondoli Rosia, San Mignato Alberese, San Quirico Campiglia, Scarlino Calcio Argentario, Torre Neri Olympic Sarteano. Seconda giornata in seconda categoria Girone I, due gli anticipi di domani sabato alle 15:30, Marino Mercato Subiano Poppi, alle 19 Arezzo Football Academy Fratta Santa Caterina, domenica alle 15:30 Arno Castiglioni Laterina Valdichiana Calcio, Buci Neguazzino Calcio Pestello Vaggio Piandiscò, Fraticciola Fortis Arezzo, Fulgor Castelfranco Pratovecchio, Pieve al Toppo Rassina. Seconda giornata della seconda categoria Girone L, Buonconvento Virtus Schianciano Terme, Cetona Luigi Meroni, Fonte Belverde Unione Poliziana, Monteroni Montepulciano Stazione, Montichiello Atletico Piazze a Montisi, Petroio Chiusi, Serre Querce Grossa, Volontà Strequanda, Virtus Asciano. Seconda giornata del campionato di terza categoria Arezzo, girone unico, Atletico Valdambra Faellese, Badia Roti Calcio Pietraia, Badia Agnano Virtus Arezzo, Monsigliolo Lorese Calcio, Montecchio Colonna Indicatore, Monterchiese San Marco La Sella, Piandiscò Tuscar, San Giustinese San Leolino, Tirontola Tregozzano. Amici sportivi, siamo in chiusura della nostra pagina illustrativa. Vi ricordo l'anticipo di domani allo stadio Santi Chiezzi di Cortona, quello fra Cortona Camucia e Montagnano, da non perdere. È tutto quindi per il momento. Vi rinnovo l'appuntamento all'ascolto con Obiettivo Sport domenica alle 14:50. Le radiocronache in diretta delle squadre dilettantistiche, risultati e tutte le classifiche al termine. Grazie per la gentile attenzione, per il gentile ascolto e da Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
8: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche 25 settembre 2026. Al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti in Appennino, maggiori schiarite tra tarda mattinata e pomeriggio con lievi velature. Ventilazione fresca in rinforzo da nord-est, temperature minime in aumento e massime in calo. Buona serata, affidabilità alta.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta.
8: firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Nicola Donati in cui vi parlo delle ultime uscite al cinema. Riprendiamo oggi con una puntata un po' particolare, in cui nella prima parte ci concentriamo sulle ultime novità in sala, mentre nella seconda vi parlo in modo più approfondito di alcuni dei film che ho avuto modo di vedere al Festival di Venezia in questi giorni.

0: The Echo Chamber si svolge tutta all'interno di un appartamento. È quello di Leo e Dan, una coppia formata da un produttore musicale tossicodipendente e da una fisioterapista.
1: Ti va un bicchiere di vino?
2: Ho dei pazienti che mi aspettano.
3: Ma anch'io sono un paziente.
0: I due vivono una relazione difficile, fatta di momenti e di alti e di bassi, in cui non riescono a lasciarsi completamente, ma neanche a stare insieme in modo sereno. A complicare ulteriormente le cose interviene Ava, che con la sua voce fa riemergere dal passato elementi che non possono più rimanere nascosti. L'ultimo film di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, tratto da una sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, è una riflessione sull'amore e sulla fragilità umana, sul dolore e sul valore della riflessione e della memoria.
4: L'assenza di amore, l'assenza di significato.
3: La mia autodistruzione è esattamente ciò che voglio.
4: Sappiamo cosa fare di quel dolore. Lo sappiamo usare. Quindi non sfuggirgli, ok?

0: Di certo conoscerete la famiglia Owens. Quella del Massachusetts.
1: Ciao!
0: Di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: Siete le sorelle Owens?
0: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai!
0: E di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo scriverei. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: In Amore Incantesimi 2, la famiglia Owens torna al cinema 25 anni dopo gli eventi del primo film e le sorelle interpretate da Sandra Bullock e Nicole Kidman dovranno affrontare una nuova minaccia che incombe sulla famiglia. Ma la novità principale di questo secondo capitolo è l'introduzione delle figlie di Sally, che portano a tre le generazioni di streghe costrette ad affrontare problemi magici e di cuore in un'avventura piena di divertimento e caos.
0: Vedrai che andrà tutto bene.
5: Sì, andrà tutto bene? Come quando abbiamo seppellito un cadavere sotto le rose? Così bene o ancora meglio?

0: Vi dico ora due parole su alcuni dei film che ho avuto modo di vedere all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il primo film di cui vi voglio parlare è Wild Horse 9 di Martin McDonagh, uno dei film più attesi di questa edizione e che per quanto mi riguarda non ha deluso le aspettative. La storia è quella di due agenti della CIA di stanza in Cile all'inizio degli anni 70, nel periodo in cui è stato appena eletto Allende, ma il governo americano si prepara a rovesciare questo nuovo governo per portare al potere Pinochet. In questo contesto i due agenti vengono mandati una settimana nell'isola di Pasqua e questo diventa il momento per riflettere sul loro passato e sul significato delle loro azioni. Il film è molto bello perché riesce a raccontare quanto c'è di crepuscolare e di nostalgico nel momento in cui un uomo trae le conseguenze delle sue azioni e della sua esistenza ed è una persona che si porta dietro anche delle azioni in un certo senso scomode e ingombranti e inizia finalmente a capirne il senso e a familiarizzarci. Ed è bello perché lo fa anche con l'ironia tipica dello stile del regista che qui raggiunge forse le sue vette più divertenti, unito anche a una storia estremamente coinvolgente che mescola vari generi, che cambia registro all'interno di una scena più e più volte e che risulta sempre scorrevole con anche un paio di colpi di scena interessanti. È un'opera pervasa da un certo pessimismo che però lascia anche spazio a un piccolo spiraglio di fiducia verso le nuove generazioni, con anche delle performance attoriali notevoli, tra tutte e soprattutto quella di John Malkovich. Insomma, un'opera da vedere assolutamente e di cui vi rimando l'appuntamento a novembre, quando uscirà nei nostri cinema. Passiamo ora a un documentario di Takashi Miike, un documentario giapponese di uno dei registi più sanguinolenti del Sollevante, forse anche in generale del cinema contemporaneo, che però cambia veste per dedicarsi a un documentario sul teatro giapponese, in particolare sul teatro Kabuki, che si chiama Shumei: The Living Legacy of Kabuki. Che cos'è allora questo teatro Kabuki? Beh, il teatro Kabuki non è altro quindi che un teatro tradizionale giapponese che presenta oggi delle forme estremamente codificate ed estremamente rituali. Una tra queste, forse anzi la più eclatante, è il fatto che i ruoli principali attoriali vengono passati di padre in figlio, di generazione in generazione. E Takashi Miike con questo suo documentario racconta proprio il passaggio di testimone del tredicesimo Danjuro, vale a dire il tredicesimo attore principale di teatro Kabuki. Tredicesimo nel senso che è la tredicesima generazione e la cerimonia che accompagna tutto questo, cioè appunto lo Shumei. E questo viene raccontato nella maniera più interessante possibile, perché il teatro Kabuki è tanto difficile da comprendere e da familiarizzarci, già anche per uno spettatore giapponese, e potete immaginare quanto lo sia per un occidentale, però allo stesso tempo è molto affascinante. E Miike non punta a fartelo capire e non punta neanche a spiegartelo, ma punta a farti innamorare verso qualcosa che non puoi effettivamente comprendere fino in fondo, facendo parlare soltanto la bellezza di queste immagini e di queste rappresentazioni, che finiscono immancabilmente per conquistare chi le sta guardando. L'ultimo film di cui vi parlo è un film di un altro regista giapponese, Shinya Tsukamoto, ed è Mr. Nelson Did You Kill People. È un film sul reduce del Vietnam raccontato da un regista giapponese. Appunto, questa è già di per sé una particolarità, ma c'è un motivo dietro, cioè che il film è una storia vera di Allen Nelson, un reduce della guerra in Vietnam, che è rimasto traumatizzato da quello che ha vissuto e da quello che ha fatto, al punto che dopo ha iniziato a svolgere una serie di conferenze in tutto il mondo per raccontare la sua esperienza a varie persone, appunto sia nelle scuole che anche appunto in luoghi pubblici e raggiungendo le 1200 conferenze solamente in Giappone. E da qui la storia di come il regista Tsukamoto si sia imbattuto in questa vicenda e ne sia rimasto affascinato a tal punto da volerla raccontare in un suo film. Lo stile di Tsukamoto è sempre molto forte e diretto e crudo. E qui è messo al servizio di una storia che ne esalta le caratteristiche e che si presta molto bene ad essere raccontata secondo questa dimensione, e ne risulta appunto un'opera che per lo spettatore veramente a volte anche difficile da digerire proprio per l'impatto emotivo che ha, con la particolarità di voler raccontare il Vietnam non dal punto di vista di chi ha subito le atrocità, ma di chi le ha perpetuate, e soprattutto di chi le ha perpetuate, e comprendiamo a un certo punto del film perché appunto era convinto di quello che stava facendo e non perché c'era la retorica del seguire gli ordini e le direttive. E quindi vediamo il dramma interiore di questa persona che rimette, ridefinisce tutto quello in cui ha creduto fino a un certo punto, elabora mentalmente questo processo e poi vive le conseguenze di tutto questo con la consapevolezza che non potrà mai superare definitivamente questi traumi. Insomma, questo è un film che non si dimentica facilmente e che probabilmente nella drammaticità dell'epoca contemporanea che stiamo vivendo riesce ad assumere ancora più valore. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è alla prossima puntata di In Prima Fila.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
4: La voce della tua comunità.
3: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità. Siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito

Con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

Trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno, solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

La musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Night Life, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori, per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Legend. Live with.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.